Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto. E chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci bene, ripensaci.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

Radio Punta. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punta, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: 56 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Torniamo al 1997, l'anno di uscita di Titanic di James Cameron. Billy Zane, l'attore che interpreta Cal, il fidanzato di Rose, era molto emotivo durante le sue scene. Per esempio, non avrebbe dovuto rovesciare il tavolo durante il litigio con Rose, e di conseguenza la reazione di Kate Winslet in quella scena è autentica. A sua volta, Kate Winslet, inoltre, non avrebbe dovuto sputare in faccia a Cal, e l'attore non venne avvisato del cambio di programma, quindi, anche qui, la sua reazione è stata completamente genuina.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Una vita può essere molte vite. Bambina, poeta, madre, visionaria. Non sempre siamo la stessa persona che eravamo ieri. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro. Oggi parliamo di una scrittrice che ha attraversato decenni reinventandosi, osservando il mondo con occhi sempre nuovi, raccontando le zone d'ombra dell'esistenza. Se anche tu scrivi libri che esplorano le molteplici facce dell'umanità, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Stiamo parlando del libro di Margaret Atwood, si chiama Le nostre vite. L'autrice più autorevole dei nostri tempi l'ha definita il Sunday Times. Cresciuta da genitori, padre entomologo, madre dietologa, Atwood ha trascorso la prima parte della sua vita nelle foreste del Quebec. La sua è stata un'infanzia libera e nomade, a volte solitaria, ma anche emozionante e bellissima. Da questo inizio non convenzionale, Margaret Atwood dipana la storia della sua vita, collegando i momenti fondamentali ai libri che hanno plasmato il nostro panorama letterario. Dall'anno crudele che ha generato Occhio di gatto, alla Berlino orwelliana degli anni Ottanta in cui è nato Il racconto dell'ancella. In queste pagine troviamo incontri fantastici, la vita magica con il carismatico marito Graham Gibson e importanti svolte politiche. E poi incontriamo poeti, orsi, attori hollywoodiani e grandi protagonisti del XX secolo. Mentre viaggiamo con lei lungo il corso della sua esistenza, ci viene rivelato sempre di più sulla sua scrittura, sulle connessioni tra vita reale e arte e su come funziona la mente di una grande intellettuale scrittrice, sovrana dell'immaginario. Le nostre vite di Margaret Atwood. Ponte alle Grazie.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Alto Milanese.
1: Sono le 8:03.
2: Sì! Può fare!
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!

0: Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.
1: Il Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore.
2: Carissimi, benvenuti in questa quarta domenica dopo Pentecoste. La liturgia della parola ci mette di fronte ad un brano che sembra un po' quasi un brano punitivo, un brano che mette paura, che parla dei tempi, della fine dei tempi e di un giudizio finale che sarà durissimo, sembra dire Gesù ai suoi discepoli. A monte, all'inizio di questo capitolo del Vangelo di Luca, capitolo 17, ci sono dei farisei che dicono: come capiremo la venuta del regno di Dio? Cosa succederà? Quale sarà la fine? Qual è il destino che ci aspetta? E Gesù risponde quasi prendendo in giro i discepoli stessi a cui Luca dice Gesù si riferisce, perché parla di Noè, parla di Lot, ma dicendo una cosa importante: così avvenne nei giorni di Noè, così saranno i giorni del Figlio dell'Uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Noè è stato previdente e ha seguito il Signore, ma anche lui ha vissuto una vita quotidiana che corrisponde a quella che viviamo tutti. Non c'è niente di male e non c'è niente di particolarmente pregiudizievole quando si dice che si mangia, si beve, si prende moglie, si prende marito, ma c'è un criterio importante che Gesù segnala. È il criterio secondo cui tu vivi la tua quotidianità, la tua vita di tutti i giorni, per salvarla, per custodirla, per tenerla e conservarla per te, per finalizzarla a te stesso. È voler salvare la propria vita secondo i propri criteri. È una forma di egoismo, di un modo con cui si vuole affermare se stessi, custodire se stessi, proteggere se stessi, evitare di donarsi, di donare qualcosa agli altri, di spendere la vita per l'altro. Gesù sta dicendo: non è la quotidianità che fa la differenza, ma è il criterio con cui tu vivi la quotidianità. Quando parla di Noè e di Lot, dice di situazioni di vita che non sono diverse da quelle che tutta l'umanità vive, ma è importante e va sottolineato proprio questo aspetto. Lo stile, il criterio con cui tu vivi la tua quotidianità fa la differenza davanti al Signore. Vivere la tua vita di tutti i giorni nel timore di Dio significa viverla ascoltando la sua parola, significa viverla cercando di discernere ciò che è bene e ciò che è male, non secondo il proprio tornaconto, ma secondo ciò che il Signore insegna. E ciò che il Signore insegna è molto importante, non è neanche particolarmente complesso. Il Signore ti insegna che la vita vale la pena di essere vissuta quando viene donata, quando tu sei capace non di conservarla per te stesso, ma ti metti nella condizione di chi si rende disposto a perderla perché si logora davanti all'altro, perché è un dono per l'altro, perché è un sacrificio vivente che trascorre la sua quotidianità con il criterio di chi si fa carico dell'altro. Il messaggio di Gesù è consegnato a ciascuno di noi, è consegnato alla nostra vita quotidiana. Non ci viene detto che non dobbiamo vivere ciò che fa la vita dell'umanità, ciò che è il vivere quotidiano di tutti i giorni. Ci viene detto che la fede ti permette di assumere quella prospettiva attraverso la quale tu vedi la tua esistenza e vedi ciò che vivi e ne capisci il criterio ispirato dagli insegnamenti del Signore. Questo è l'augurio che ci facciamo, questa è la nostra fede che vogliamo custodire e vogliamo far crescere. E una buona domenica a ciascuno di noi.
0: Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della Domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittorio Olona.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire. In questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
2: Almanacco del giorno.
3: Sabato 20 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Silverio, Papa e Martire. Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849. L'Assemblea Costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana, un documento straordinariamente moderno per l'epoca che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile, la libertà di culto e l'abolizione della pena di morte, un sogno di libertà guidato da Giuseppe Mazzini che capitolerà solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi. Nel 1975 esce nelle sale cinematografiche americane Lo Squalo, capolavoro di Steven Spielberg. Il film terrorizzerà intere generazioni, sbancherà i botteghini mondiali e inventerà ufficialmente il concetto di blockbuster estivo. Nel 1979 Nilde Iotti viene eletta presidente della Camera dei Deputati e la prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato, ruolo che manterrà per ben tre legislature. Nel 2003 viene fondato in Italia il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, uno dei pochissimi centri al mondo in grado di trattare i tumori complessi con protoni e ioni carbonio. Gli auguri di compleanno oggi a Nicole Kidman, iconica attrice australiana, premio Oscar, Bernie Awards, interprete di capolavori come Moulin Rouge ed Eyes Wide Shut, spegne oggi 59 candeline. Edoardo Bennato, il cantastorie del rock italiano con i suoi testi graffianti e la sua armonica, ha firmato album immortali come Burattino senza fili e Sono solo canzonette. Per lui sono 80 anni. Lionel Richie, voce leggendaria del pop e del soul americano, autore di successi planetari come All Night Long and Hello, festeggia oggi 77 anni. È tutto, buonissima giornata e buon proseguimento di ascolto.
2: Almanacco del giorno.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, per pettinarci, mettavamo la gommina Simmons.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, lavori con carreggiata ridotta sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, tra Carate, Brianza e Briosco, sulla carreggiata nord. Possibili i rallentamenti. Riduzione di carreggiata anche sulla statale 33 del Sempione fino al 26 di giugno, nei pressi di Sesto Calende. Attenzione. Vi ricordo infine che oggi, come ogni domenica, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Valle del Messico, gli Aztechi sfidarono lacune climatiche e geografiche con un'idea rivoluzionaria, la Quinampa. Orti artificiali costruiti su acque palustri. Intrecci di canne e palette sommersi delimitavano rettangoli di terra che venivano riempiti con fango e vegetazione fino a emergere dalla superficie, creando isole fertili in mezzo ai laghi. Sulle Quinampa crescevano mais, fagioli, zucche, pomodori e piante aromatiche, offrendo fino a 7 raccolti l'anno. Un alleato formidabile nella crescita di Tenochtitlan, capitale dell'impero. I canali che separavano queste isole servivano anche da vie di comunicazione, dove le canoe trasformavano il paesaggio agricolo in una rete vivente e produttiva. Le Quinampa non erano un'invenzione isolata, ma una risposta collettiva. Diventate modello di agricoltura idroponica ante litteram, hanno resistito nei secoli e oggi sopravvivono, seppure rare, a Xochimilco, testimoni di un passato ingegnoso e resiliente.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Nella metà degli anni 80 si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Due minuti, un libro.
2: Una vita può essere molte vite. Bambina, poeta, madre, visionaria. Non sempre siamo la stessa persona che eravamo ieri. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti un Libro. Oggi parliamo di una scrittrice che ha attraversato decenni reinventandosi, osservando il mondo con occhi sempre nuovi, raccontando le zone d'ombra dell'esistenza. Se anche tu scrivi libri che esplorano le molteplici facce dell'umanità, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Stiamo parlando del libro di Margaret Atwood, si chiama Le nostre vite. L'autrice più autorevole dei nostri tempi l'ha definita il Sunday Times. Cresciuta da genitori, padre entomologo, madre dietologa, Atwood ha trascorso la prima parte della sua vita nelle foreste del Quebec. La sua è stata un'infanzia libera e nomade, a volte solitaria, ma anche emozionante e bellissima. Da questo inizio non convenzionale, Margaret Atwood dipana la storia della sua vita, collegando i momenti fondamentali ai libri che hanno plasmato il nostro panorama letterario. Dall'anno crudele che ha generato Occhio di gatto, alla Berlino orwelliana degli anni Ottanta in cui è nato Il racconto dell'ancella. In queste pagine troviamo incontri fantastici, la vita magica con il carismatico marito Graham Gibson e importanti svolte politiche. E poi incontriamo poeti, orsi, attori hollywoodiani e grandi protagonisti del XX secolo. Mentre viaggiamo con lei lungo il corso della sua esistenza, ci viene rivelato sempre di più sulla sua scrittura, sulle connessioni tra vita reale e arte, e su come funziona la mente di una grande intellettuale scrittrice, sovrana dell'immaginario. Le nostre vite, di Margaret Atwood. Ponte alle Grazie.
3: Sono le 10 e 3 minuti. Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
4: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

0: nei primi posti delle classifiche un po' in tutto il mondo, anche in America, con un testo veramente molto semplice. Ci sono 8 parole di cui 2 ripetute, il testo è sempre quello: Fly Robin Fly, Up Up to the Sky, alla faccia di quegli autori che devono strizzarsi il cervello per buttare giù un testo che si adatti alla musica. Voglio dire, al giorno d'oggi è facile con tutte le tecnologie, ma in qualche modo, insomma, devi sempre avere il tempo per pensarci, o no? Queste invece sono arrivate, 8 parole, senza fare tanta fatica, e un successo mondiale assicurato. Sai cosa c'è di bello in questa storia, caro Franklin? Che la canzone si impara subito a memoria.
1: Pop Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece abbiamo il titolo del programma che si impara a memoria, Pop Up Weekend, che parte con tanta buona musica da ascoltare, tante canzoni, non so se terrete a mente tutti i testi, ma noi ci proviamo, dai. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini, e allora iniziamo con un grande successo di Brad.

Bambole di Pezza, Resta con me, canzone presentata all'ultimo festival di Sanremo e ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend, dove oltre alla musica vi lasciamo lo spazio per poter interagire, no? Avete un numero molto facile da imparare a memoria, rimanendo in tema con quello che abbiamo detto poco fa: 338-7824-144, messaggio o vocale. Insomma, noi ci garba sapere cosa state facendo in questo fine settimana. Molti di voi, lo so, lo stanno passando al lavoro. Ecco, noi vorremmo sapere di che cosa vi occupate e come lo state passando. Franklin, facciamo che prima ci occupiamo di queste persone che lavorano nel weekend e poi daremo spazio anche agli altri. Ovviamente vi accompagniamo con la musica ed in particolar modo ora con questo successo del 1999, era dei Texas ed è Summer Sun.

0: Due minuti, un libro.
1: Una vita può essere molte vite. Bambina, poeta, madre, visionaria. Non sempre siamo la stessa persona che eravamo ieri. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due minuti, un libro. Oggi parliamo di una scrittrice che ha attraversato decenni reinventandosi, osservando il mondo con occhi sempre nuovi, raccontando le zone d'ombra dell'esistenza. Se anche tu scrivi libri che esplorano le molteplici facce dell'umanità, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Stiamo parlando del libro di Margaret Atwood, si chiama Le nostre vite. L'autrice più autorevole dei nostri tempi l'ha definita il Sunday Times. Cresciuta da genitori, padre entomologo, madre dietologa, Atwood ha trascorso la prima parte della sua vita nelle foreste del Quebec. La sua è stata un'infanzia libera e nomade, a volte solitaria, ma anche emozionante e bellissima. Da questo inizio non convenzionale, Margaret Atwood dipana la storia della sua vita, collegando i momenti fondamentali ai libri che hanno plasmato il nostro panorama letterario. Dall'anno crudele che ha generato Occhio di gatto, alla Berlino orwelliana degli anni Ottanta in cui è nato il racconto dell'ancella. In queste pagine troviamo incontri fantastici, la vita magica con il carismatico marito Graham Gibson e importanti svolte politiche. E poi incontriamo poeti, orsi, attori hollywoodiani e grandi protagonisti del XX secolo. Mentre viaggiamo con lei lungo il corso della sua esistenza, ci viene rivelato sempre di più sulla sua scrittura, sulle connessioni tra vita reale e arte e su come funziona la mente di una grande intellettuale scrittrice, sovrana dell'immaginario. Le nostre vite di Margaret Atwood. Ponte alle grazie.

Baccarà sono state un fenomeno musicale composto da due cantanti spagnole molto in voga verso la fine degli anni 70, sia in Spagna tanto quanto a livello mondiale, ed era formato da Maite Mateos e Maria Mendiola e sono conosciute principalmente per questa canzone Yes Sir, I Can Boogie, che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra poco andremo a farci un giro con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, mentre adesso vi faccio sentire una novità firmata da una ragazza americana, si chiama Ella Langley, è una cantautrice country e di recente ha pubblicato il suo secondo album che si intitola Daddy Lion, dove al suo interno c'è questa canzone che sta invadendo letteralmente l'America, si chiama Choosing Texas. Just when-

album questo, On Every Street, pubblicato nel 1991, quello che conteneva Colin Elvis, tanto per intenderci, ultimo album dei Dire Straits prima del loro scioglimento. La canzone che abbiamo ascoltato oggi era la stessa che dà il titolo all'album, On Every Street appunto, titolo che è molto assonante per l'appuntamento che sta per arrivare, quello con Jessica Donadio alla guida del suo Globetrotter. Vediamo qual è quindi il consiglio di questo fine settimana che ci dà in merito ai viaggi.

0: minuti di viaggio.
1: Bentornati all'appuntamento settimanale con Globetrotter di me, Jessica Donadio. Oggi ce ne andiamo in giro per il mondo, ce ne andiamo in Albania perché andiamo a dare delle curiosità su una città bellissima, Tirana, che è la capitale, e andiamo a vedere quali sono queste curiosità di questo fantastico posto. Innanzitutto bisogna sperimentare l'ospitalità degli abitanti, perché essere invitati per un caffè o un rakia, che sarebbe un brandy di prugna, è un'abitudine locale. Troverete gli albanesi amichevoli verso i visitatori stranieri. Poi una curiosità bellissima su questa città è che è molto colorata, perché è molto piccola questa città ed è possibile coprirne facilmente la zona centrale in un solo giorno, anche a piedi, anche fare un'esplorazione piacevole tra monumenti, musei, insomma, e le abitazioni tiranesi che sono molto colorate. L'Albania potrebbe non essere famosa per la sua cucina, ma non è un motivo per cui non bisogna fare attenzione al cibo, perché se cercate un ottimo caffè o birra, l'Islam è la religione predominante, ma è praticata in modo molto tollerante, e ci sono, appunto, si può bere birra tranquillamente, ma anche pasticcini e un buon gelato. E poi il centro di Tirana è Piazza Skanderberg, che prende il nome dall'eroe nazionale che ha dato vita, anche se brevemente, all'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano nel XV secolo. Insomma, c'è tantissimo da vedere in questa bellissima città e in questo magnifico paese, perché, come abbiamo detto all'inizio, anche l'ospitalità degli abitanti è una cosa da non sottovalutare.
2: Albania, che è molto gettonata in questi ultimi anni dai pensionati per mille motivi, no? Per la tassazione, che è più bassa rispetto all'Italia, o almeno lo era fino a qualche tempo fa, adesso non so di preciso se è ancora così. Grazie a Jessica Donadio, quindi, con il suo Globetrotter, che ritorna puntuale come sempre il prossimo fine settimana.

0: 1984, Tears for Fears. Questa era Shout, grandissimo successo mondiale che va a chiudere la prima parte di Hip Hop Weekend. Ma tranquilli, perché ce n'è un'altra che ci aspetta. Una breve pausa adesso e poi ritorniamo di nuovo qui.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8.

perle questa Sara, tra virgolette, non piangere, porta con sé un significato davvero importante per Pino Daniele. Il tema trattato nella canzone è la speranza, innanzitutto, in particolare il testo che esorta, no, ad affrontare le sfide della vita senza perdere mai il sorriso, e queste speranze sono indirizzate ad una bambina che si vede nel video abbinato al pezzo, che altri non è che sua figlia Sara. Infatti la canzone è dedicata a lei, Sara Daniele, che nel 2020, a 5 anni dalla scomparsa, rilasciò una dichiarazione molto toccante che diceva: grazie per avermi dedicato una canzone che posso ascoltare quando mi manchi, ogni parola è una carezza ed un abbraccio in più. Parole cariche davvero di tanto amore, come quelle che i figli dedicano ai genitori che non ci sono più, in questo caso al padre. Era Pino Daniele con Sara, ora cambiamo decisamente genere e mood con Holly Johnson e la sua Love Train.

Galaxy 1977, gruppo e album fondamentali per la disco, no? Per il soul, per il funk, ma fondamentali anche per il lavoro che ci stava dietro questa formazione, perché erano capaci di unire tanti generi musicali. E se torniamo agli inizi di questa band, una band fondata tra gli altri da Eric Burdon, l'ex cantante degli Animals, non a caso i primi album uscivano firmati come Eric Burdon and War, quindi band che ad un certo punto è stata l'ultima a vedere Jimi Hendrix pochi giorni prima di andarsene, perché il 16 settembre 1970 in un locale di Londra, mentre erano in concerto, Jimi Hendrix andò a trovarli ed Eric Burdon era così entusiasta di vedere tutta questa ammirazione di Hendrix appunto per gli War, che lo fecero salire sul palco senza pensarci su due volte. E fra un brano e qualche assolo, deve essere stata un'esperienza davvero unica, Eric Burdon e gli War fecero una sorta di jam session, no? Per una buona mezz'oretta insieme appunto a Jimi Hendrix. Ecco, quella fu l'ultima apparizione in pubblico del grande artista, di Jimi Hendrix, perché di lì a due giorni dopo se ne andò per sempre. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ritorniamo in Italia e lo facciamo con Ivano Fossati.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, lavori con carreggiata ridotta sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, tra Carate, Brianza e Briosco, sulla carreggiata nord. Possibili i rallentamenti. Riduzione di carreggiata anche sulla statale 33 del Sempione fino al 26 di giugno, nei pressi di Sesto Calende. Attenzione. Vi ricordo infine che oggi, come ogni domenica, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

un nuovo singolo intitolato Il filo rosso mi ha sfiorata. Lady Nemesis, con cui abbiamo fatto una bella chiacchierata poco tempo fa per la presentazione del suo brano qui in Pop Up Weekend, e nel frattempo è uscito il video che accompagna questo pezzo di questa artista romana, e tutti noi si aspettano di vederla nel videoclip, ma lei non c'è, ma si sente solo la voce, e che voce tra l'altro, è bellissima. Video dove Lady Nemesis porta la sua musica in un immaginario visivo forte e riconoscibile, fatto più che altro di simboli, no? Di simbolismo, fragilità e rinascita attraverso l'uso di figure metaforiche. Nel video infatti ci sono due piccole bambole di pezza che interpretano il significato della canzone, trasformando questo brano in un viaggio visivo sulla manipolazione emotiva e la perdita di sé. Il video è stato curato tecnicamente dal regista Mattia Segato, che saluto, e più di così non vado, ma vi invito a vederlo. Lo si può fare facilmente trovandolo su YouTube digitando Lady Nemesis, Il filo rosso mi ha sfiorato.

0: dall'alto verso il basso, da nord a sud, tour che inizierà il 3 di luglio da Pordenone. Abbiamo menzionato quindi l'inizio del tour di Fraquintale e allora addentriamoci ancora meglio sulle date di altri artisti in giro per il nostro paese. E con noi quindi di conseguenza ritorna Jessica Donadio con la sua voce, ma soprattutto con la pagina dei concerti.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart, il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti, il 15 ottobre al Fabric di Milano. È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend.

James Blunt con So Far Gone a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e Jessica Donadio per i suoi interventi in voce, prima in Globetrotter e poi con la pagina dei concerti. Da Ernesto

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: e 56 minuti.
1: In Libano nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni. Tra Italia e Stati Uniti scontro totale. Delusione per Montella ai mondiali. Turchia eliminata. Oggi in campo Olanda, Svezia e Germania Costa d'Avorio. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 ad Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi, anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose, non la voglio come fan, ha aggiunto, non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi è giornata mondiale del rifugiato, ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il Capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano 2 ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre 2 persone che viaggiavano con lui sono fuggite a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura il calcio, il mondiale in America doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'Esordio contro l'Australia, ma bastato 1 minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri, vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 22, Ecuador-Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana, un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, invece di mandare gli SMS, facevamo le dediche alla radio.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, lavori con carreggiata ridotta sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, tra Carate, Brianza e Briosco, sulla carreggiata nord. Possibili i rallentamenti. Riduzione di carreggiata anche sulla statale 33 del Sempione, fino al 26 di giugno, nei pressi di Sesto Calende. Attenzione. Vi ricordo infine che oggi, come ogni domenica, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, fino alle 22 di questa sera, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel cuore dell'ingegneria romana, la durabilità dei monumenti sopravvive al tempo grazie a un'impeccabile ingegnosità, il cemento romano, che padroneggiava un sorprendente meccanismo di autoriparazione chimica. Realizzato con calce viva e cenere vulcanica, la miscela veniva impastata a caldo, formando minuscoli frammenti di calce, i clasti, distribuiti nel materiale. Quando l'acqua penetra nelle crepe, attiva una reazione. Il calcio si combina con la pozzolana presente, generando nuovi minerali che sigillano spontaneamente le fessure, rendendo quindi la struttura sempre più forte invece di indebolirsi. Questa proprietà ha consentito a opere come il Pantheon e il Porto di Cesarea di resistere per millenni, mentre molti edifici moderni lamentano problemi strutturali già dopo pochi decenni. Oggi gli scienziati guardano a questo materiale antico come fonte di ispirazione per costruire in modo sostenibile, sviluppando cementi bioispirati capaci di autoripararsi automaticamente.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpo in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: Sono le 12 e 57 minuti. Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta
4: Buona Musica.

0: nostro spazio dedicato alla musica indipendente, in questo caso Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. E allora, un po' le abbiamo trovate ieri, le altre arrivano tra poco. Sì, perché ad aprire, come sempre, prima delle novità, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato. Comunque, il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia. Novità al primo ascolto, Aura Musica.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, bentrovata.
2: Ciao a tutti, bentrovato. Grazie per avermi invitata in questo format.
1: Allora,
2: sono davvero contenta.
1: È il tuo primo singolo questo?
2: Eh sì, infatti sono super emozionata.
1: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
2: allora,
1: Silvia.
2: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro. E questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo, quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
1: Ok.
2: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
1: Perché realizzare
2: che è
1: questo
2: digitale.
1: Singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce. Dici,
2: ecco,
1: al di fuori della musica naturalmente, no? Cosa fai?
2: Beh, perché io faccio la conduttrice,
1: sì.
2: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
1: Beh, questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
2: Il mio curriculum, certo.
1: Come no? Ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
2: Diventa un personaggio, esatto, più completo per 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
1: certo,
2: poterla anche
1: sfruttare,
2: arrivare agli altri.
1: Certo.
2: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
1: sì.
2: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
1: Silvia, chi ti cerca in rete come ti trova?
2: Io mi chiamo Silvia Signore.
1: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y,
2: la
1: prima I.
2: Con la prima Y,
1: esatto,
2: sì.
1: Ecco.
2: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
1: Sì.
2: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
1: Un'altra parte,
2: esatto,
1: di te.
2: Esatto.
1: Grazie per essere stata Ora Musica.
2: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.

Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album che si chiama Fiori dal deserto e questo singolo Commedia americana che troviamo nelle varie classifiche di gradimento radiofonico, visto che è molto trasmessa dalle radio. Bentornato Maurizio Pirovano.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, lavori con carreggiata ridotta sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, tra Carate, Brianza e Briosco, sulla carreggiata nord. Possibili i rallentamenti. Riduzione di carreggiata anche sulla statale 33 del Sempione, fino al 26 di giugno, nei pressi di Sesto Calende. Attenzione. Vi ricordo infine che oggi, come ogni domenica, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, fino alle 22 di questa sera, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Da Bologna e Tepura con Baby Turesti. Tepura sono nati nel 2025 da un'idea di Dennis Forlani e Andrea Papotti, e questo è il loro nuovo singolo. Tra le novità di Ora Musica, già da qualche settimana c'è anche Casper, la canzone di Silvia Alibrandi.

Silvia Librandi, anche oggi in programmazione con Casper. E a proposito di brani in programmazione ad alta rotazione, la più trasmessa della settimana ora, Kelly Jones.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Ora musica.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dillo alla Luna, sorriso.

0: Squillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: e 57 minuti.
1: In Libano nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni. Tra Italia e Stati Uniti scontro totale. Delusione per Montella ai mondiali. Turchia eliminata. Oggi in campo Olanda e Svezia. Germania Costa d'Avorio. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 ad Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi, anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose. Non la voglio come fan, ha aggiunto. Non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi è giornata mondiale del rifugiato, ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il Capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura il calcio, il mondiale in America, doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Australia, ma bastato un minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri, vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 22, Ecuador-Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana, un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: La negoziazione consiste nell'ottenere il meglio dal tuo avversario. Marvin Gaye.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Santorini giace una città minoica, Acrotiri, sorprendentemente conservata come in una capsula del tempo. Seppellita dall'eruzione del vulcano di Santorini intorno al 1600 a.C., è tornata alla luce nel 1967 grazie agli scavi di Spiridon Marinatos, ribattezzato subito Pompei dell'Egeo per il suo straordinario stato di conservazione. Camminare tra le case a più piani, attraversare strade lastricate e ammirare affreschi vividi, oggetti d'uso quotidiano perfetti e complessi sistemi idraulici è un'esperienza che restituisce il volto di una città raffinata e avanzata. Diversamente da Pompei, qui non sono stati ritrovati resti umani. La popolazione sembra essere riuscita a mettersi in salvo in tempo. Solo una piccola parte di questa città straordinaria è stata riportata alla luce. Si stima che restino ancora numerosi edifici nascosti sotto la cenere, pronti a svelarci nuovi segreti.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila «Campioni del mondo».

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

David Bowie era inglese, ma detestava il tè con ogni cellula del suo corpo. Il motivo è quasi sconosciuto. Sappiamo solo che a 5 anni ebbe un terribile incidente con una tazza di tè. Diceva che non voleva vedere il tè nemmeno in fotografia.

0: love me.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata, sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un Malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: Buon pomeriggio, eccoci qua come tutte le domeniche. Oggi è il 21 di giugno.
1: Di giugno, sì, Flavio. Siamo già a metà giugno, quasi la fine. Io sto sudando, però andiamo avanti.
0: Beh, certo, insomma, oggi veramente la temperatura è... siamo arrivati a 37 gradi.
1: 37, sì. Sto schiumando qua dentro, infatti, insieme a te.
0: Guarda qui la magliettina, anche perché ho acceso il condizionatore in macchina, però dopo 5 minuti ho cominciato a starnutire e non venivo
1: più. Eh sì, perché fa allora, questo brutto effetto. Da una parte buono, ma dall'altra parte ti uccide.
0: Penso che anche la nostra Cristina Fischietti, tutto bene?
1: Sì. È in diretta dalla piscina oggi, sì, perché fa caldo.
0: No, no, è qua con noi.
1: Ma no, dai, in diretta dalla piscina, dai, siamo ovunque noi oggi.
0: Va bene, a parte gli scherzi, comunque noi siamo presenti come tutte le domeniche con Se la Vida alle ore 16 e alle ore 18, quindi da radio.fm, radio.fm TV, sul Dot Plus in tutta la Lombardia, Piemonte e anche una parte dell'Emilia Romagna, canale sì. 7B, e poi siamo presenti anche sul digitale terrestre 833 sulla televisione interattiva, ok? Yes. Quindi basta andare lì e poi dopo dai,
1: ci trovate
0: tranquillamente. Detto ciò, andiamo avanti con la buona musica, perché
1: sì, sì.
0: Iniziamo
1: con la buona musica.
0: Esatto. Allora, i primi due motivi che andiamo subito ad ascoltare, poi dopo diremo anche il numero del WhatsApp intanto.
1: Sì. Sì.
0: Abbiamo Taylor Swift con Opal of Light e poi a seguire Griffin con You Were Loved.

0: ricordiamo anche il nostro numero del WhatsApp. Siamo partiti, non l'abbiamo detto, ma adesso lo diciamo. Allora, Cristina Fischetti è già in postazione, come ho già detto prima. Il nostro numero è 379-100-2645. Poi rileggiamo i WhatsApp della domenica scorsa, che praticamente non abbiamo potuto leggerli, e qua ne abbiamo qualcuno e poi lo leggiamo.
1: Sì, dai, più avanti.
0: Allora, adesso però parliamo di una curiosità. Parliamo di che cosa? Del robottino da giardino.
1: Wow, bello. Bellino, non c'è il giardino, però può essere utile.
0: Beh, qui ce l'abbiamo, qui anche in radio abbiamo l'erba
1: il
0: sintetica.
1: Giardino, esatto, perché cresce.
0: Sì, guarda, hai visto lì?
1: Sì,
0: c'è
1: sì.
0: Anche la tartaruga. Va bene, allora, dunque, partiamo subito. I robot tagliaerba lavorano in autonomia seguendo percorsi casuali o traiettorie guidate dall'intelligenza artificiale. Questa non manca mai, assolutamente. A differenza di un tosaerba tradizionale, tagliano di frequente e sminuzzano l'erba lasciandola cadere sul terreno come fertilizzante naturale. E diamo queste due curiosità su questo dispositivo.
1: Vai.
0: Allora, aiutano il prato e non necessitano di raccolta. I robot tagliaerba lavorano molto spesso e tagliano solo pochi millimetri d'erba alla volta. Questo tipo di sfalcio si trasforma in un concime naturale e invisibile chiamato mulching. Ok?
1: Wow, voilà. Buono, mulching.
0: Che mantiene il prato più sano e idratato senza bisogno di raccogliere e smaltire gli scarti. L'ultima, possono essere usati senza fili perimetrali. Allora, i modelli più moderni sfruttano sistemi avanzati come il GPS e la tecnologia LiDAR 3D.
1: Yes, così non cadono per terra o fanno
0: corretto.
1: Non sono già per terra, perciò non possono cadere.
0: Sì, sì,
1: sono
0: corretto. Poi, questo permette al robot di scansionare l'ambiente, mappare il giardino ed evitare gli ostacoli in totale autonomia, eliminando la necessità di interrare i vecchi cavi di delimitazione attorno al perimetro. Che bella cosa!
1: Buona sapersi.
0: Beh, questi praticamente ormai già un po' di anni che ci sono.
1: Ah, sì, sì, quella sì.
0: Assolutamente. Beh, qui no, non ancora.
1: Non
0: qua.
1: Ancora.
0: San Vito Rolona, vabbè,
1: non prima ci stanno
0: poi
1: robottini.
0: Ci stanno. No, vabbè, insomma, ma non si sa mai.
1: No, non si sa mai. Però adesso magari mettiamo un po' di musica per questi robottini, così giocano meglio.
0: Tagliano esatto,
1: meglio
0: la c'è anche la canzone che dice non si sa mai, non si sa mai.
1: Vai, vai, Flavio.
0: Va bene, allora partiamo subito con altri due motivi, con Joel Corey con Head Heart, e poi Jill Jones con Mia Book.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: andiamo subito a leggere quelli della settimana scorsa in WhatsApp. Allora, qui abbiamo Angela da Vado Ligure, in provincia di Savona, che dice: sole, mare e musica, sono proprio fortunata e vi aspetto.
1: Spero proprio la nostra.
0: Va bene, insomma, grazie, grazie Angela. Poi abbiamo Gaetano da Celano in Aquila, ci manda un saluto, grazie. E poi per finire Clelia da Fasano Brindisi: con la mia mamma stiamo preparando le orecchiette, siete tutti invitati.
1: Va bene, un po' lontano, però ci mettiamo la buona volontà e ci arriviamo.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, sempre musica che non manca mai qui da Radio.fm e Radio.fm TV, con Barker and Summer Walker con Hell and Back. E poi Tony Braxton con I Don't Want To.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Seconda curiosità, qui andiamo a parlare della bourguignon. Cosa si tratta?
1: Vai, raccontami.
0: Bourguignon. Allora, la fondue, ovvero sia bourguignon, è un piatto conviviale nato nel 1948 a Lausanne, non in Borgogna. Consiste nel friggere cubetti di manzo, charolais, in olio bollente, accompagnati da salse. Allora, la prima è questa, non è francese di origine. Sebbene il nome richiami la regione francese, la bourguignon è una creazione svizzera.
1: Wow!
0: Seconda è questa, il nome ingannevole si chiama bourguignon perché quando fu inventata veniva servita accompagnata dai vini rossi della Borgogna. E per ultimo abbiamo questa, terza, le salse regine. Oltre alla classica maionese, le salse ideali sono la Bernex, la salsa tartara, la salsa al curry. Quindi praticamente, insomma,
1: buona la salsa tartara, mi piace.
0: È buonissima, è giusto?
1: Sì.
0: Perfetto, perfetto. Anche a loro gli piace la salsa tartara. È vero o no? Adesso lo chiediamo al Kaleidoscopio, che praticamente adesso tra un po' ci dà una bella lezione di musica.
1: Sì, vai.
0: Andiamo subito ad ascoltare con The Voice,
1: mai se mi appareceu.
0: A Voice to my Paris, you.
1: Abbiamo mischiato un po' di portoghese,
0: va bene, francese, okay. Comunque va bene. Poi abbiamo Mufasa con Weekend.
2: Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: messaggi di WhatsApp. Allora, quello che abbiamo letto prima erano quelli della domenica.
1: Adesso
0: ci
1: sono quelli nuovi.
0: Quelli
1: vai,
0: nuovi,
1: Fabio.
0: Benissimo. Intanto ricordiamo 379-100-2645. Questo è il nostro numero del WhatsApp che potete interagire con noi questa domenica. Allora, qui c'è Nicola da Milano. Dice: stamattina con gli amici ci siamo fatti 60 km in bicicletta e manda un saluto agli ultimi arrivati. Caspiterina.
1: Ciao ragazzi.
0: Poi abbiamo Flavia da Tolosa, Francia. Ancora una settimana lavorativa e poi tornerò in Italia. Mi manca tanto e saluta.
1: Guarda, a me no, potrebbe essere altrove, però va bene, team.
0: Va bene. Poi abbiamo Fazio da Rivarolo Mantovano. Manda un saluto alla moglie Claudia.
1: Ciao
0: bene.
1: Claudia.
0: Ciao Claudia, anche noi ti mandiamo un saluto.
1: Un saluto.
0: Allora, buona musica ancora che
1: sì.
0: Andiamo appunto ad sentire col punto classico.
1: Yes, confermo.
0: E abbiamo anche il punto estate, no?
1: Tra poco
0: ci sarà, quindi
1: poco,
0: lo metteremo dentro anche la nostra domenica.
1: Vai.
0: Allora, il punto classico è con Jefferson Starship con With Your Love e poi a seguire lei, Shari, con Save Up All Your Tears.

0: andiamo subito a leggere altra bella curiosità. E qui parliamo delle casse acustiche in casa, un bel impianto stereofonico.
1: Sì. Non so se qualcuno ce l'ha ancora, però.
0: Io ce l'ho ancora.
1: Anche sottoscritto, sì. Per i più fedeli.
0: Anzi, del 1977, ancora di quelle
1: funziona
0: casse
1: ancora,
0: con la sospensione pneumatica.
1: Hai visto? Funziona ancora.
0: A Buster Rifle

0: no, no,
1: no, no, quella di
0: Woofer, Twitter e Mintrash.
1: Ok, bene,
0: allora andiamo subito a parlare di queste casse. Allora, le casse acustiche o diffusori sono elementi fondamentali per l'audio domestico, capaci di trasformare radicalmente l'esperienza sonora in una stanza. Ecco qua, la prima è questa. Allora, il triangolo d'oro per un ascolto stereo ideale: le due casse e la testa dell'ascoltatore dovrebbero formare un triangolo equilatero o isoscele. Ok?
1: Sì, sì.
0: Ce l'hai presente?
1: Yes, sì, sì.
0: Perfetto. Poi c'è l'altezza del tweeter. Il tweeter è un piccolo cono per le alte frequenze, giusto? Poi dovrebbe essere all'altezza delle orecchie per la migliore resa sonora. In effetti, quindi bisogna disporre, cioè le casse vanno disposte.
1: Ah, certo.
0: Bene, assolutamente.
1: Mettiamo le corrighello, siamo a posto, così
0: anche
1: non ci sbagliamo.
0: Noi abbiamo le casse molto disposte, li vedo anche qua sui muri.
1: Sì. Esatto.
0: Molto dispostissime.
1: Molto.
0: Il nostro direttore, lui li dispone bene.
1: Adesso vediamo i prossimi due brani come
0: allora,
1: si sentono.
0: Sì, i prossimi due brani che andiamo subito ad ascoltare con Darin e con Satisfaction, e poi a seguire Booker Newberry con Love Town.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Si può fare.
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Gianmarco, qui sono arrivati tantissimi WhatsApp, in effetti un po' arrivano anche dalle vacanze.
1: Ma sì, non ti preoccupare, dai,
0: siamo,
1: noi leggiamo tutti.
0: Tantissimi, assolutamente. Allora, qui abbiamo Fanny da Quattro Castella, Reggio Emilia. Uella, vediamo un po' cosa ci dice. Allora, quest'anno niente ferie, non ci sono soldi, chi se ne frega, starò a casa a riposarmi.
1: Vabbè, bene. Va benissimo, vabbè, riposati
0: Fanny. Poi abbiamo Alessio da Salara, Rovigo, manda un saluto alla nostra Laura Defendi, grazie, che
1: ciao.
0: Ascolta tutti i sabati e ci manda un saluto anche a noi, quindi praticamente il sabato,
1: hello.
0: Ricordiamo che dalle 16 alle 18 c'è Caffè Utopia con la Laura, quindi ricordatevelo, grazie ancora Alessio. Poi seguire ci abbiamo Germana da Zerme Ghedo, Vicenza nel Veneto, dice: ieri sera ho passato una bella serata cantando al karaoke.
1: Wow, benissimo,
0: anche a me mi piace il karaoke, ogni tanto ci sta
1: sotto la doccia. Io
0: ma perché
1: invece
0: non facciamo una trasmissione del karaoke in diretta?
1: No
0: qua?
1: Ci manca quello, Flavio, poi basta.
0: Allora direttore, basta. Prenda nota un attimino che qua possiamo mettere un palchetto, no, e poi facciamo il karaoke.
1: Sì, beh, certo,
0: ma come facciamo una volta a Fiorello, no, visto che ce l'abbiamo la televisione, perché no, lo facciamo,
1: mettiamoci anche, rendiamoci. Vabbè,
0: allora andiamo avanti con una buona musica,
1: perché c'è la pubblicità e ci sentiamo più tardi.
0: Benissimo, tutto lo dice Gianmarco, quindi io sono veramente felice.
1: Olè.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 56 minuti.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, sono in corso lavori sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiera e Sirmione verso Milano. Inevitabili code nelle ore di maggior transito. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, dove ancora per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. In provincia di Como nuovi lavori interesseranno domani la statale 240 Regina, con transito a senso unico alternato tra Porlezza e Cressogno. Non si escludono rallentamenti e code. Vi ricordo infine che come ogni domenica i mezzi pesanti non possono circolare fino alle 22 sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Bene, siamo giunti così a questa bellissima ora, già la seconda ora, quindi praticamente poi abbiamo così la fine alle ore 18. Devo dire anche stop per quanto riguarda...
4: Ma tanto lo sappiamo come va a finire, Flavio, quindi non lo ricordiamo e andiamo avanti.
3: Sì, in effetti.
4: Esatto.
3: Poi con questo caldo... Ma ti immagini che poi magari me lo ricordo, anche se fa caldo.
4: La mia mente, può essere...
3: Il neurone, neurone sì, che sbatte a destra e a sinistra.
4: Per il caldo, per il caldo.
3: Per il caldo, per il caldo. Allora, andiamo subito a leggere una...
4: Vai, vai, curiosità.
3: Una bella soluzione, ovvero una curiosità, e andiamo dove? In bagno.
4: Vai.
3: In bagno cosa abbiamo? Abbiamo il lavabo, abbiamo il water,
4: il
3: poi
4: bidet.
3: Cosa abbiamo? Il bidet
4: e la doccia.
3: E la doccia. E cosa parliamo allora?
4: Della doccia.
3: No, parliamo del water.
4: Vai.
3: Allora, la cassetta del water, non è quella del jukebox.
4: No, no, no.
3: Allora, la cassetta WC contiene praticamente fino a 9 litri d'acqua, in effetti è vero. Allora, una cassetta di risciacquo standard può contenere tra i 6 e i 9 litri ad ogni utilizzo. I modelli moderni permettono però di regolare il meccanismo per un doppio scarico ridotto, spesso tra i 4, i 5 e i 3 litri, e un maggiore risparmio idrico, ed è vero. Previene gli sprechi nascosti, quindi se noti un'infiltrazione nel muro, puoi capire se dipende dalla cassetta facendo un test, attenzione, senza rompere nulla. Basta chiudere il rubinetto di carico e svuotarla. Se il livello dell'acqua non scende o la chiazza sul muro smette di espandersi, la perdita è altrove. Quindi praticamente...
4: Seguiteci però con le pinze questo,
3: sì,
4: noi non siamo responsabili di niente.
3: Anche qui in radio era successo una perdita d'acqua, se non vado errato.
4: Poi l'abbiamo messa a posto.
3: E poi è stata messa a posto, ma dopo un mese, perché praticamente non si trovava questa perdita, però...
4: È scoppiata.
3: Però è
4: lago.
3: Scoppiata e praticamente, insomma, ci siamo trovati qua un lago.
4: Con le barchette,
3: con
4: sì.
3: Con le barchettine, va bene, può capitare.
4: Può capitare.
3: Va bene.
4: Musica.
3: Allora, musica, andiamo sempre avanti con... che bello, con Jesse Ware, con I Call Get I Used to This e poi Bon Jovi con Real Life. This

0: sempre WhatsApp qui al 379-100-2645. La nostra Cristina Fischietti. Fa caldo Cristina.
1: Ma lei è in piscina, si sta tuffando tra un messaggio e l'altro. Adesso stiamo qua a schiumare.
0: Allora, andiamo subito. Ramona, Ramona da Follonica, Grosseto, dice: non vedo l'ora di prendere il sole ed adesso cerco solo posti all'ombra. Va bene.
1: Brava, brava.
0: Bene, poi abbiamo Gilberto da Menconico, provincia di Pavia, Pavia, vicino a Varzi, se non sbaglio, un bel posticino. L'altezza è 800 metri quella vallata. Mm. Sì, sì, lì è bello fresco. Infatti, aspetta, cosa dice qua? Anche qui fa caldo, sì. Ma in casa si sta benissimo.
1: Beh, cioè, se c'è l'aria condizionata, è ovvio.
0: Avrà praticamente il condizionatore 24.000 BTU, no?
1: Non lo so, Flavio, però penso migliore del nostro.
0: Beh, chiaramente qui cosa abbiamo noi qua?
1: Qui abbiamo... non lo so neanche io, andiamo avanti, Flavio, perché non voglio perdermi in questa...
0: Un 10 BTU,
1: quella roba lì, ti fidi, tu mi fido.
0: Va bene, ok.
1: Ultimo messaggino, vai.
0: E poi, allora, qui abbiamo Romeo da Castellanza, dice: vi sto ascoltando sdraiato sul divano sotto lo split, eccolo lui.
1: Un altro splittar.
0: E voi avete l'aria condizionata, che fai, ci prendi per il culo?
1: Ma non si dice...
0: No, va bene,
1: no,
0: dai,
1: ce l'abbiamo, stiamo schiumando.
0: Va bene.
1: Vai.
0: Ma si può dirlo, no?
1: Sì, sì, non ti preoccupare, dai, è il pomeriggio di domenica.
0: Esatto. Allora, andiamo avanti, la buona musica che non manca mai. E qui abbiamo Alicia Keys con Underdog. E poi i Crawford Sprout con Goodbye Lucille. She was

0: bella anche questa curiosità. Parliamo dell'insetto, un insetto abbastanza pericoloso che adesso con questo caldo, insomma, bisogna
1: arriva
0: stare attenti.
1: La zanzara.
0: No, no, è la vespa, ovvero wow, sia il calabro. E quindi cosa parliamo? Di calabrone. Allora, ecco due affascinanti curiosità sui calabroni. Attivi anche la notte, in effetti è vero. A differenza della maggior parte delle altre vespe, i calabroni cacciano e si muovono anche col buio. Sono infatti fortemente attratti dalle luci artificiali, è per questo che capita spesso di vederli ronzare attorno alle lampade esterne di casa durante le sere d'estate.
1: Sì,
0: ed è vero. Costruttori di carta, attenzione, questo è molto importante, i calabroni non usano il fango o la cera, ma creano dei nidi costruiti con una vera e propria carta pesta. Le operaie invece masticano il legno marcio impastandolo con la loro saliva, formando una struttura isolante e robusta che può ospitare migliaia di esemplari. Ricordiamo anche che bisogna stare attenti perché in effetti, come sta dicendo qua, no, sono fatte di carta pesta. Se trovate magari un qualche cosa di molto strano, tipo come un cartone, non rompetelo, perché in quel momento lì che c'è questo cartone è il nido dei calabroni.
1: Esatto, se non volete essere punti.
0: Assolutamente, noi qui in radio non ce l'abbiamo il calabrone.
1: No, ci manca, tra tutto l'animale che abbiamo, abbiamo anche il calabrone.
0: Ecco, diamo anche un consiglio. No, visto che abbiamo il nostro sponsor che è FEMA, sì, che fa le disinfestazioni e deratizzazioni, affidatevi a loro, no? Praticamente se avete un problema, così sentite la pubblicità, c'è il numero di telefono, telefonate e voilà, partono subito immediatamente.
1: Lo fanno per voi?
0: Sì, sì, non a gratis.
1: Beh, certo,
0: non si può, non si può.
1: Nel frattempo facciamo ballare un po' questi calabroni.
0: Esatto, allora facciamo ballare questi calabroni, lo facciamo subito con i Man Seal, con Glitter and Gold. E poi Baby Bird con You
1: Are Gorgeous.
0: Giusto? Gorgeous.
1: Sì, gorgeous.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Allora, altri WhatsApp che arrivano. Qui abbiamo allora, qui ci abbiamo appunto lei, Norma da Bergamo. Dice: allora, ieri sera festa con gli amici ed oggi mi rilasso in vostra compagnia. Grazie, Norma.
1: Brava.
0: Poi abbiamo Pierluigi da Bucinasco in provincia di Milano. Ieri sera concertone allo stadio di San Siro a Milano di Ligabue. In effetti c'è stato Ligabue ieri sera, caspiterina.
1: Very good.
0: Io ho un bel po' che non vado ai concerti, devo dirti, Gianmarco. Insomma, va bene.
1: Non è mai troppo tardi.
0: È un po' l'anzianità, sono
1: ma
0: anziano.
1: Ma non
0: anche.
1: Te preoccupa.
0: Passate qualche canzone se possibile, ci dice.
1: Adesso vediamo
0: da accontentarti. Pierluigi. Va bene, poi abbiamo per ultima Monica da Desenzano, provincia di Brescia. Purtroppo sto lavorando in smart working e grazie della vostra compagnia.
1: Anche la domenica, vedi, si lavora.
0: Bene, insomma, si lavora, assolutamente. Allora andiamo con l'infotraffico e poi torneremo in diretta qua, sempre da Radio.fm, Radio.fm TV con C'è la V.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati, sono in corso lavori sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiera e Sirmione verso Milano, inevitabili code nelle ore di maggior transito. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, dove ancora per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. In provincia di Como nuovi lavori interesseranno domani la statale 240 Regina, con transito a senso unico alternato tra Porlezza e Cressogno. Non si escludono rallentamenti e code. Vi ricordo infine che come ogni domenica i mezzi pesanti non possono circolare fino alle 22 sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Andiamo a parlare delle feste sacre. Beh, visto, considerate che ormai siamo già nel
1: nel clima estivo, sì.
0: Assolutamente, le feste delle sacre ci sono, sono anche belle, belle in tutta Italia. Allora, il legame religioso, ovvero sia l'origine della parola. Il termine sagra deriva dal latino sacrum, sacro. In passato questi eventi erano vere e proprie celebrazioni religiose che avvenivano davanti alle chiese, un'usanza che cui deriva l'origine del termine sagrato. L'Italia è la patria delle sagre, in effetti è vero, con oltre 20.000 appuntamenti ogni anno l'Italia è lo stato con più sagre al mondo. Questo primato è dovuto alla forte densità territoriale e alla grandissima varietà di prodotti tipici locali e alle profonde radici contadine. Che bello.
1: Giusto, corretto.
0: Non sei ancora andato in qualche sagra?
1: No, mi manca.
0: Anche a me mi manca, insomma, adesso vediamo qualche domenica, io c'ho sempre da fare la domenica.
1: Non
0: siamo
1: ti preoccupare, prendi una giornata libera e vai alla sagra.
0: Però scusami un attimino, ma perché non si può fare una sagra qua a San Vito Rolone?
1: Non lo so, devi chiamare il sindaco.
0: Faremo la diretta qua praticamente la domenica con una bella sagra.
1: Ma perché no?
0: Assolutamente, no? Così almeno la gente che mangia il torrone, mangia,
1: e noi ci mettiamo la musica.
0: Mangia praticamente il kebab, mangia di tutto, va bene.
1: Quello che vuoi. Così.
0: Va bene, ci sta. Allora, andiamo avanti, la musica non manca mai, come sempre.
1: Punto classico.
0: Abbiamo il nostro punto classic, eccolo qua, con un gruppo veramente fantastico. Sono dei musicisti veramente che, guardate,
1: forti.
0: Parliamo degli Earth, Wind and Fire con Boogie Wonderland e poi a seguire Jewel con Ants.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: ultimi WhatsApp e quelli che poi insomma sono arrivati ultimamente, li rileggeremo la settimana prossima, ovvero sia il giorno 28, quindi saremo l'ultimo giorno del mese, caspiterina,
1: e poi andiamo dopo a luglio,
0: mamma mia. Allora, qui dunque chi ci sono? Vediamo chi c'è. Allora, ci salutano dal bordo piscina Paola, Ludovica e Maddi da Bonassola, La Spezia.
1: Wow, un po' d'acqua, ragazzi, anche qua, fresca,
0: esatto,
1: fresca.
0: Fresca, fresca, assolutamente. Poi, dunque, allora, qui è arrivato in ultimo, adesso no, non ci puoi portare questa cosa. Allora, se mi date l'ok, vengo in studio a portarvi una bella birra fresca. Questo è Guido da San Vittore Lona.
1: Beh, proprio paro, ascolta, giusto, qua dietro.
0: Noi magari ti aspettiamo 10 minuti, però se non vieni, se non sei tanto lontano, la birra l'accettiamo volentieri.
1: Ce l'accettiamo.
0: Thank you, veramente. E allora, poi l'ultimo è questo. Allora, siamo delle fan appassionate di Gianmarco.
1: Addirittura, grazie.
0: Un abbraccio a tutti, Gloria. Ciao. Federica da Sondrio.
1: Ciao ragazze, ciao.
0: Ecco qua, bellissimo.
1: Importante che le birre, vai, si vola.
0: Sì, magari, non so, ci portano magari, ci portano a portarne, non so, dei gelati, no?
1: Sì, esatto.

0: gelato, birra e gelato.
1: Birra e gelato,
0: sai, very good.
1: Vabbè, un bel panino con un booster cow.
0: Vai.
1: Vabbè, abbiamo terminato
0: le ultime
1: giornata.
0: Due canzoni.
1: Allora, le ultime due canzoni, poi dopo arrivano i saluti.
0: Saluti.
1: Qui abbiamo altri due bellissimi motivi. Allora, con Jason Derulo con Take Your Dancing e poi Stevie Nicks con I Can't Wait.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: anche questa domenica è terminata, quindi praticamente la prossima che giorno è?
1: 28 abbiamo detto, 28.
0: 28, esatto.
1: Ultima
0: 28
1: domenica.
0: L'ultima domenica di questo giugno, che purtroppo se ne va e poi arriverà luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio.
1: Ciao,
0: 2027.
1: Ragazzi.
0: Mamma mia, vabbè, non ci pensiamo.
1: No, figurati.
0: Allora, termina così la trasmissione Sia la Vida alle ore 16 e alle ore 18, come tutte le domeniche, con Flavio Landi e Gianmarco Elia qua su Radio.fm, Radio.fm TV. Ricordiamo che tra qualche istante, come tutte le domeniche, c'è il nostro amico Roberto Davi con la sua America Top 40.
1: Sì.
0: Poi a seguire alle ore 19 c'è il nostro Saverio Lombardi con Viaggiando Night and Day fino alle ore 19. No,
1: sì.
0: Anzi, dalle 19 alle 20.
1: 20, sì.
0: Giusto. Poi rotazione musicale, e dalle ore 22 alle ore 23 non può mancare lui, il pilastro, ovvero sia della radio, con la musica Rock On, ovvero sia Emily, che sarà qua con voi a tenervi, diciamo così, con della buona musica e anche, mi sembra, delle richieste. So che lui fa anche qualcosa del genere. Allora, detto ciò, salutiamo anche tutti i colleghi della radio, salutiamo anche il nostro direttore Roberto Rovellini, il nostro editore Fabrizio Bottazzi, salutiamo tutti, anche i colleghi.
1: Ciao ragazzi.
0: E noi ci sentiamo domenica prossima. Da parte di Flavio Landi, da parte di Gianmarco Elia.
1: Ciao guys.
0: Ciao.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: semplicemente music. Ovunque. Sono le 18 e 0 minuti. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Eccoci, eccoci, siamo presenti anche questa settimana. Bentrovati in radio. Eccoli qua, i resti di Roberto Davi che si apprestano a vivere un'altra classifica vintage come tutte le settimane qui sulla vostra radio del cuore, la vostra radio preferita. Ci addentriamo nelle classifiche di vendita dei singoli negli Stati Uniti d'America, come giustamente ci canta il nostro coro che intona oramai da anni questo bellissimo motivetto che fa American Top 40. Allora, oggi un viaggio all'indietro di parecchi anni, devo dire, e quindi mi sono vestito di tutto punto perché ho anche i pantaloni a zampa d'elefante. Parliamo infatti della classifica del 23 aprile 1977, quindi insomma qualche anno, devo dire, passato, più o meno 48, anzi 48, ne siamo certi di questo. C'erano un po' di sommovimenti in quella classifica, posso dirvi già da adesso che avremo 6 nuove entrate nelle magnifiche 40, le canzoni più vendute da quelle parti. Citeremo dopo i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni e allora non ci rimane altro da fare che allacciare le cinture e partire con la prima di oggi, il singolo di Joe Tex.

Bump No More with No Big Fat Woman. Accidenti, più lungo il titolo del disco. Joe Tex in apertura di American Top 40, era la prima delle sei new entry di quella settimana, la numero 40. Allora citiamo i dischi che abbandonavano la Top 40. Sam di Olivia Newton-John, Say You'll Stay Until Tomorrow di Tom Jones, Dennis Williams con due singoli, Free e Cause You Love Me Baby, la Steve Miller Band di Fly Like an Eagle, Rufus and Chaka Khan con la loro At Midnight, e poi anche Silvetti con la sua mitica Spring Rain. Questi motivi che uscivano di classifica, ascoltato Joe Tex, che io onestamente mi ricordavo leggermente più rock and roll. Troviamo una band che fece un one hit wonder, cioè un solo grande successo. Questo, già in sottofondo, Stallion, seconda new entry, Old Fashioned Boy.

Va bene, questa non me la ricordavo proprio, eh. Old Fashioned Boy, gli Stallion, come detto, unico singolo di successo di questa band, che poi si è sciolta quasi subito, e quindi sono praticamente certo che neanche i componenti degli Stalloni, così si facevano chiamare, si ricordino di questo successo, a meno che non godano ancora adesso, insomma, delle prospettive economiche che ha loro regalato la presenza in Top 40. Alla numero 38 Kenny Lolan con la sua I Like Dreamin'. Questo invece ce li ricordiamo benissimo, perché gli successi li hanno ottenuti uno dietro l'altro, soprattutto a partire dalla metà degli anni 70. Terza new entry, Tavares con la loro Who Done It.

qui siamo proprio in pieni anni 70, me li immagino, anzi me li rivedo, i Tavares, anche loro con pantaloni a zampa d'elefante, magari con camicie fiorite e quant'altro, i balletti tipici di quei periodi. Però insomma, i Tavares di successi ne hanno ottenuti diversi, come dicevo in precedenza. Di lì a poco avrebbero partecipato anche alla colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, insomma, che usciva proprio in quel periodo, con la loro versione di More Than a Woman, ripresa poi anche dai fratelli Gibb in arte Bee Gees. Numero 36, beh, anche questa è una voce che ci manca, purtroppo è venuta a mancare. Marvin Gaye, quarta new entry, Got to Give It Up.

0: Rock and Roll. Eccoli qua i Foreigner, che ci hanno regalato nel corso degli anni anche delle ballate clamorose, però insomma erano famosi per Lay You Are, questo rock and roll radiofonico così definito dagli americani. Facevano il loro ingresso alla numero 29 come quinta e penultima nuova entrata di quella settimana. Noi però eravamo rimasti alla numero 36 di Marvin Gaye. Vi leggo anche le altre posizioni: la 35 di Shalamar, Uptown Festival, Ordinary Love Song di Marshall Tucker Band; alla 34 la doppio 3 Yvonne Elliman con Hello Stranger, Sometimes di The Facts of Life; alla 32 i Q di Dancing Man; alla 31 Andrew Gold, alla 30 con Lonely Boy. La sesta e più alta new entry di quella settimana era un motivetto molto tranquillo. Eccolo qua, tipicamente country USA, Kenny Rogers con il suo cappello da cowboy, Lucille.
1: In a bar in Toledo,

Va bene, va bene. Kenny Rogers con la sua Lucille, ci siamo immersi nel Far West USA. Era la sesta e più alta nuova entrata di quella settimana e adesso cambiamo decisamente genere perché c'è Andrea Truknaction alla 27 New York.

Keep on Dancing. Va bene, prima di ballare e di cantare faceva altre cose, Andrea Marie Truden, questo è il suo nome, poi è diventata Andrea True Connection, va bene, diciamo che faceva l'attrice un po' spinta, poi si dedicò alla musica e fece bene perché i successi furono decisamente numerosi, era la numero 27 New York, You Got Me Dancing, alla 26 Disco Lucy di Wilton Place Street Band, alla 25 gli Hot con Angel in Your Arms, 2-4 Maybe I Amazed di Wings e Paul McCartney, alla 23 Calling Dr. Love dei Kiss, doppio 2 per The First Cut is the Deepest, singolo di Rod Stewart, alla 21 i Kansas, anche loro tipicamente AOR statunitense con la loro Carry On Wayward Song. Alla 20 Marilyn McCoo and Billy Davis Jr. Your Love, alla numero 19 chiude la prima parte di American Top 40 di questa settimana qui in radio. Uno dei singoli estratti da Sounds in the Key of Life, clamoroso album di Stevie Wonder di quel periodo dal quale furono estratti tutti i singoli praticamente, compreso questo.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

Ogni volta che la riascolto mi vengono i brividoni, guarda. Ad aprire la seconda parte di American Top 40, io sono Roberto Davi, grazie per essere qui, buon ascolto e buon divertimento. Stiamo trattando la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America, quel lontano, lontanissimo, IMO, come qualcuno direbbe, 23 aprile 1977. Va bene, se c'è qualcuno di voi che era già vivo come me e anche grandicello, la domanda è: cosa facevate in quel periodo? Ascoltavate loro? Casey and the Sunshine Band? Eccoli qua!

KC and Sensational Sunshine Band, una formazione che ci ha regalato innumerevoli motivi di successo, soprattutto nella seconda metà degli anni 70. Oltre a questa, Amy Boogie Man alla numero 17 in classifica, ricordiamo, che ne so, Boogie Shoes, Shake Your Body e tantissimi altri. Questa secondo me però rimane la più bella, eh? Io ogni volta che la sento divento un boogeyman e mi turnico insieme alla signorina che mi fa compagnia qui ogni tanto all'interno di American Top 40. Numero 16, Can't Stop Dancing per The Captain and Tennille. Alla numero 15 c'erano Bud Skaggs con la loro Little Shuffle. Numero 14 per un'altra band che ci ha fatto sognare in quel periodo fino al 1981, poi Stop, Climax Blues Band.

0: once more.
1: Kept on looking for a sign in the middle of the night, but I couldn't see the light. No, couldn't see the light.
0: Couldn't get it right. Climax Blues Band. Nel 1980 poi tornarono con un altro album molto molto bello, dal quale fu estratto Gotta Have More Love, che ricordo con infinito piacere perché fu uno dei primi dischi che suonai per radio. Pensa. Numero 13, I Wanna Get Next to You di Rolls Royce. 12, Rich Gold, Derry Hall e John Oates, immancabili in qualsiasi classifica. Alla doppio 1, Trying to Love to di William Bell. Right Time of the Night ad aprire invece la top 10 con Jennifer Warnes. Alla numero 9, Leo Sawyer, un altro personaggio che in quel periodo andava fortissimo, reduce dal successo di Thunder in My Heart. In questa posizione c'era When I Need You, che era un lento così molto molto strappacuore, cheek to cheek. E alla numero 8 ci fermiamo perché troviamo un altro gran bel disco, non molto conosciuti dalle nostre parti ma molto forti negli Stati Uniti, Atlanta Rhythm Section, So Into You.

Le cose che facciamo per amore. The things we do for love. Questo singolo al numero 5 in American Top 40 di quel 23 aprile di 48 anni fa erano i 10cc, ben più conosciuti per I'm Not In Love, di 2 anni prima. Ci eravamo lasciati con gli Atlanta Rhythm Section alla 7, Love Theme from A Star Is Born, un film che è stato riciclato ultimamente e rimesso appunto in circolazione nelle sale cinematografiche, ma questo era quello interpretato anche da Barbara Streisand, che oltre che fare l'attrice appunto cantava la colonna sonora del film stesso. Al numero 6, I've Got Love on My Mind di Natalie Cole. Alla 5, come detto e come ascoltati, Tennessee. Al numero 4, David Soul, che qualcuno si ricorderà come protagonista di Starsky Hutch, anche lui faceva il cantante. Don't Give Up on Us, il titolo del suo singolo ai piedi del podio, che viene aperto da una canzone che credo la maggior parte di voi abbia già riconosciuto. Forse una delle canzoni più suonate di sempre, sono passati quasi 50 anni ma rimane attualissima, un successo clamoroso per la band delle Aquile, di Eagles. Salivano di un posto quella settimana, questa è la loro sensazionale Hotel California.

California. Beh, insomma, sicuramente una delle canzoni più conosciute del secolo scorso e che continua a correre anche nel secolo attuale, insomma, diciamo, volevo dire anche il numero del secolo attuale. Sono in confusione, sono i primi caldi, va bene. Che ci vuoi fare? Numero 3, Eagles, Hotel California, guadagnavano un posto, saliamo anche noi e arriviamo così al numero 2, dove troviamo altre chitarre simili a quelle degli Eagles, ma non così famose. Quelle di Glen Campbell, la sua Southern Nights.

una delle voci country USA più amate da quelle parti. E... Sì, lo so, siamo in chiusura di show, però stavo parlando, insomma, ragazzi. Va bene, avete fretta oggi? Avete un appuntamento? Va bene, ma io devo ancora terminare e soprattutto fare ascoltare quella che era la number one di quella classifica di vendita che oggi abbiamo ripercorso in lungo e in largo. La top 40, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America nella settimana che faceva capo al 23 aprile 1977, eravamo in piena era disco, però insomma di disco music ne abbiamo ascoltata veramente poca, eh? Un accenno con i Tavares di Who Done It, Casey and Sensational Sunshine Band di I'm Your Boogeyman e anche Andrea True Connection, della quale sveleremo particolari inediti un'altra volta in una delle prossime classifiche che viaggeranno attraverso la fine degli anni 70. Siamo arrivati in fondo dunque, questo è il corretto finale oltre che quello di apertura, ma quello di apertura l'abbiamo già avuto. Vedo tutti con le valigie in mano, non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per l'ascolto, darvi appuntamento a fra 7 giorni sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. Grazie da Roberto Davi, la number one di quella settimana era Don't Leave Me This Way di Miss Thelma Houston. Alla prossima settimana, bye bye!

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, sono in corso lavori sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiera e Sirmione verso Milano. Inevitabili code nelle ore di maggior transito. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, dove ancora per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. In provincia di Como, nuovi lavori interesseranno domani la statale 240 Regina, con transito a senso unico alternato tra Porlezza e Cressogno. Non si escludono rallentamenti e code. Vi ricordo infine che, come ogni domenica, i mezzi pesanti non possono circolare fino alle 22 sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto.
3: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: 9 e 0 minuti.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati, sono in corso lavori sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiera e Sirmione verso Milano. Inevitabili code nelle ore di maggior transito. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, dove ancora per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. In provincia di Como nuovi lavori interesseranno domani la statale 240 Regina, con transito a senso unico alternato tra Porlezza e Cressogno. Non si escludono rallentamenti e code. Vi ricordo infine che come ogni domenica i mezzi pesanti non possono circolare fino alle 22 sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Oggi facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nell'era geologica, in cui per vedersi non si mandava la posizione in temporale su WhatsApp. No signori, ci si dava appuntamento al solito posto alla solita ora. E se facevi tardi restavi solo come un palo della luce. Parliamo delle mitiche comitive degli anni 80-90.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi porto negli anni 80-90 nelle comitive del Muretto. Chi c'era sa di cosa parlo, chi non c'era, beh, mettetevi comodi, ascoltate come siamo sopravvissuti. Mandatemi i vostri ricordi estivi su WhatsApp, ma prima scaldiamo i motori con la musica. Staccate i condizionatori e tornate nell'estate di quegli anni, dove ci si spalmava la crema protettiva Protezione 2, praticamente olio d'oliva, e si passavano 3 mesi interi con la stessa comitiva. Niente geolocalizzazione, l'appuntamento era sotto l'ultimo lampione del lungomare o davanti alla sala giochi.

Ma prima di spiegare ai nativi digitali cos'era il muretto, che non era altro che il nostro social network fisico, vi mando la colonna sonora del muretto. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di restare nella nostra community. Io vi porto in giro, mi raccomando, motorino miscela 2%. E questa era la colonna sonora. 883, hanno ucciso l'uomo ragno, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Le compagnie del muretto, i motorini sempre in due, amori non corrisposti, pomeriggi trascorsi al bar. Il muretto era un pezzo di cemento, spesso scomodo, dove ci si sedeva ore e ore.

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva soli 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali, e loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze. Chissà come mai.

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Vi ricordate la fauna da spiaggia? Il rito del jukebox al bar, 500 lire e compravi 3 minuti di gloria per far colpo sulla spittinzia? Le nostre partenze intelligenti in comitiva, 15 persone stipate su 5 motorini. O un ciao o un sì.

Ebbene sì, 15 persone su 5 motorini. Niente casco, un asciugamano bagnato sulle spalle a mo' di mantello da supereroe e l'infradito usate come freno d'emergenza, costantemente a un millimetro dal tritacarne dei raggi della ruota o dal forno della

Touch Me, Samantha Fox. I vostri messaggi, si firma anonimo veneziano. Mi ricordo le spedizioni al telefono pubblico. Se la ragazza che ti piaceva era a casa, dovevi chiamare il fisso e sperare che non rispondesse il padre. Se rispondeva a lui, l'unica opzione era riagganciare e scappare. Una volta ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. Ci avevano la stessa voce. Serena da Rimini: noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questo è bellissimo. Ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi, sentire gli 883 gazebo mi ha fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un sabato inizialmente stabile, ben assolato su tutto il nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante. Da segnalare nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore, in particolar modo sui settori alpini. Questi temporali localmente saranno anche di forte intensità. Una giornata calda sull'Italia, specialmente nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37-38 gradi. Stessi valori li ritroveremo localmente anche in Sardegna, mentre sul resto dell'Italia i valori massimi resteranno compresi fra i 27 e i 34 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

ma c'era un pezzo che scatenava tutti. Questo in sottofondo dei Simple Minds. Don't you forget about me.

Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo. Sempre le stesse tre canzoni, eh? Generale, la canzone del sole di Battisti e canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati contro vento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita. Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, eh? Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo tre ore,

La colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin con il suo cappellaccio biondo, le spalline imbottite e la chitarra, la keytar, a tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Weirder Than Ever.

come si rimorchiava? Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere.

0: Nick Cayman, il sogno proibito delle adolescenti di quegli anni. Tutte a cercare di capire quale fosse la marca dei boxer. Intanto lui stava lavando i suoi jeans.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

Ci scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivare alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte e affari spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

Nella copertina del disco c'è lui ritagliabile con la forbice. È una divisa da detenuto applicabile sopra il cantante.

0: quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'italo disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster Nick Kamen. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia.
0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, la musica continua sulla vostra radio del cuore.
1: Ma stanne tu, sì.
0: Non si interrompe mai.
1: Io non ti scorderò.
0: Io sono un virus da cui non si guarisce.

0: 58 minuti. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevimeteo. Ci attende un sabato inizialmente stabile e ben assolato su tutto il nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante. Da segnalare nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore, in particolar modo sui settori alpini. Questi temporali localmente saranno anche di forte intensità. Una giornata calda sull'Italia, specialmente nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37-38 gradi. Stessi valori li ritroveremo localmente anche in Sardegna, mentre sul resto dell'Italia i valori massimi resteranno compresi fra i 27 e i 34 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati, sono in corso lavori sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiera e Sirmione verso Milano. Inevitabili code nelle ore di maggior transito. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, dove ancora per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. In provincia di Como nuovi lavori interesseranno domani la statale 240 Regina, con transito a senso unico alternato tra Porlezza e Cressogno. Non si escludono rallentamenti e code. Vi ricordo infine che come ogni domenica i mezzi pesanti non possono circolare fino alle 22 sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

Grace Slick era un'icona psichedelica degli anni 60 e 70, cantante dei Jefferson Starship. Prima di diventare una rockstar, grazie alla sua statuaria presenza, fu anche modella. Fu anche una pioniera del movimento hippie, ma anche un'attivista che non si limitava a cantare la ribellione, ma la viveva con audacia, arrivando a tentare di offrire un LSD a Richard Nixon.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Il 29 febbraio 1940 si fece la storia del cinema, e non solo. Hattie McDaniel fu la prima afroamericana a vincere un Oscar per l'interpretazione di Mami in Via col vento. Preferisco guadagnare $700 alla settimana interpretando una cameriera, piuttosto che $7 al giorno facendo la cameriera. La frase fu pronunciata da lei dopo che venne criticata dalla comunità afroamericana per aver rappresentato lo stereotipo della cameriera di colore.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: 56 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Una vita può essere molte vite. Bambina, poeta, madre, visionaria. Non sempre siamo la stessa persona che eravamo ieri. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti, un libro. Oggi parliamo di una scrittrice che ha attraversato decenni reinventandosi, osservando il mondo con occhi sempre nuovi, raccontando le zone d'ombra dell'esistenza. Se anche tu scrivi libri che esplorano le molteplici facce dell'umanità, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Stiamo parlando del libro di Margaret Atwood, si chiama Le nostre vite. L'autrice più autorevole dei nostri tempi l'ha definita il Sunday Times. Cresciuta da genitori, padre entomologo, madre dietologa, Atwood ha trascorso la prima parte della sua vita nelle foreste del Quebec. La sua è stata un'infanzia libera e nomade, a volte solitaria, ma anche emozionante e bellissima. Da questo inizio non convenzionale, Margaret Atwood dipana la storia della sua vita, collegando i momenti fondamentali ai libri che hanno plasmato il nostro panorama letterario. Dall'anno crudele che ha generato Occhio di gatto, alla Berlino orwelliana degli anni Ottanta in cui è nato Il racconto dell'ancella. In queste pagine troviamo incontri fantastici, la vita magica con il carismatico marito Graham Gibson e importanti svolte politiche. E poi incontriamo poeti, orsi, attori hollywoodiani e grandi protagonisti del XX secolo. Mentre viaggiamo con lei lungo il corso della sua esistenza, ci viene rivelato sempre di più sulla sua scrittura, sulle connessioni tra vita reale e arte e su come funziona la mente di una grande intellettuale scrittrice, sovrana dell'immaginario. Le nostre vite di Margaret Atwood. Ponte alle grazie.
0: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Pucca.

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel cuore di Cagliari, su un colle austero chiamato Tavixeddu, Colle dei Piccoli Fiori, si cela uno dei tesori archeologici più straordinari del Mediterraneo. La più vasta necropoli fenicio-punica esistente, con oltre 1000 tombe a pozzo scavate nella roccia calcarea tra il VI e il III secolo a.C. Questi pozzi, profondi fino a 11 metri, si aprono in camere funerarie decorate, custodi di anfore, ampolle profumate e affreschi, come quelli della tomba del combattente e della tomba della ruota. L'area ha proseguito la sua funzione in epoca romana, arricchendosi di sepolture monumentali come la Grotta della Vipera, con rilievi e iscrizioni commemorative. Dopo secoli di abbandono e trasformazioni, inclusi riutilizzi come rifugio cava, la necropoli è stata aperta al pubblico nel 2014, restituendoci un paesaggio di storia nascosta e memoria viva sotto il cielo cittadino.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

Allora, perché questa sera voglio tresciare di bestia, ragazzi. Allora, le 22 e 15 minuti inizia Rock On. Beh, comunque va bene, anche se siamo trash, facciamo comunque sempre un po' di radio. Cerchiamo di essere comunque sempre un po' professionali, per quanto si possa essere. Rock On ogni domenica dalle 22 più o meno alle 23, forse una volta. Ormai abbiamo cambiato orario noi. La rubrica aperta sul mondo del rock, del metal e della dark wave, ma questa sera di qualsiasi cosa trash che ci viene in mente. Allora, siete su Telegram, Pino Rock, il gruppo di Telegram, con tutti collegati. In questo momento siete 55 di botto, raga. Cioè, eravate 25 un attimo fa, vi adoro. Siete saliti di bestia, grande. Quindi dai, oh, che belli cartoni animati. Non ho detto tutta la sera cartoni animati, ho detto solamente che tresceremo. Quindi comunque, molto probabilmente ci saranno degli intervalli tra un brano e l'altro, che comunque, ragazzi, voglio anche un po' di rock, quindi non solamente roba trash. O, cioè, mettiamo quello che vogliamo, però comunque anche un po' di pezzi rock non mi dispiacquono, quindi mettiamoli, ragazzi. Quindi qualche roba rock la mettiamo, però voglio comunque delle richieste dove si può comunque spaziare anche in altri generi, e quindi tra un intervallo e l'altro ci sbattiamo dentro anche dei cartoni animati. Così, visto che vi avevo promesso tante volte che facevamo la puntata dedicata ai cartoni interamente e ancora non l'abbiamo fatta, questa sera qualcosa ce la buttiamo dentro, però poi non è che la finiamo qua, la rifacciamo. Dicevo, www.radio.it per lo streaming, 88 150 in FM, siamo anche in DAB, siamo su Telegram, siamo su Facebook, siamo su Instagram, e forse magari faremo una sperimentazione magari anche su Clapper, anche se Willy ha detto di no perché fa schifo, ma volevo provare questa nuova app. Ok, ragazzi, continuate a scrivere i pezzi, perché ovviamente sono poi non riesco, già ho perso alcuni messaggi, anche perché sto leggendo di qua, sto leggendo di là e poi vi perdo. Allora, io direi di cominciare definitivamente, quindi iniziamo. Però la playlist dei cartoni me la tengo aperta, la teniamo qua, perché comunque no, andiamo a prendere qualche pezzo, raga, stasera sta spaccando il caldo. Questa ve la regalo io, il resto dovete mettermela voi. Duran Duran, Barbarella, la dedichiamo alla mia amica Barbara, all'amica Barbie. È un po' che volevo farlo. Dicevo, Barbie, ma sai che Duran Duran hanno fatto una canzone che si chiama Barbarella, Electric Barbarella? E quindi la dedichiamo. E quindi, ciao Sofì, c'è anche la bimba. Poi c'è anche, non solo la bimba, la Sofì, ma c'è anche Ilenia. E poi va bene, dai, piano piano vengo a salutarvi tutti. Electric Barbarella, Duran Duran in apertura, ora si fa sul serio. Questo è Rock On, stasera di tutto. Il volto della locandina di Rock On è sempre la fede.

Roma. Volevo passare subito all'altro pezzo, però invece no, ve lo voglio disannunciare. No, ve lo voglio annunciare, il pezzo che voglio mettere. Ho visto già che mi state mandando alcuni pezzi, ok. Willy, dicevi un po' trash, un po' no, il tuo per quanto riguarda? Ok, sì. Il tuo invece lo presentiamo dopo con calma, perché dopo, ragazzi, abbiamo un pezzo che ha fatto Willy, Willone, chiamato in causa, e quindi però lo voglio mettere bene, quindi lo voglio presentare con calma. Non voglio buttarlo subito così, non me lo voglio bruciare, no? Così a bruciapelo. Quindi, eccolo qua. Va bene, iniziamo ad aprire un link, quindi quello di Willone, ma nel frattempo quindi sta arrivando anche un po' di... Sì, tra l'altro abbiamo un'altra Barbara anche su Telegram, fa Emi, quindi Barbarella va bene anche per me. Certo che va bene anche per te, va bene per tutte le Barbare. Va bene per tutte le Barbare, ovviamente. Io ho detto alla mia amica Barbara che, beh, ok, la Barbie qua in primis, ma quindi mi ero dimenticato. Ciao Barbara, anche su Telegram, hai ragione. Assolutamente, vale per tutte le Barbare. Il pezzo dei Duran Duran che ho messo, ovviamente. Tra l'altro, gran pezzone, molto bello. Eccolo qua, pezzo di Willy. Beh, Sandro Giacobbe. Ma stai scherzando? Ma sai che io tra l'altro avevo mia figlia se la ride. Ciao Sofì, tesoro. Comunque sai che il prezzo ti verrò a trovare, eh? Oh, tra l'altro, ma Willy, ma mi stai uccidendo. Sai che tra l'altro io avevo intenzione anche di mettere tipo... se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te e con lui.

bene. Oh raga, ma Rocco deve ancora cominciare, già qua facciamo deliri. Pezzo di Willy preparato? Ma no, santo Giacobbe, ti adoro Willy. Stai scherzando? La mettiamo subito? La mettiamo subito? Ok, la mettiamo subito. Se metti lo specchio magico, va bene, ok, ricordala dopo, certo. E niente, è entrato in modalità Morgan. No, Bonello, non t'abbandono, tranquillo che non t'abbandono. Tua figlia ha già capito il disagio, adoro, adoro. Mia figlia se la ride. No, Willy, i Death SS, ricordamelo più avanti, che li mettiamo assolutamente, stasera facciamo un delirio. Oh, ma solo a me? Quando parla è incazzato? No, assolutamente no, Bonello, ma ti pare? Ti chiamo in causa. Allora, fermi tutti. Ok, facciamo così, visto che devo ancora caricare bene quella di Santo Giacobbe, perché sì, è qua, però, ok, hai ragione, va bene. Allora, facciamo così, no, calmiamoci, facciamo un attimino di musica e poi iniziamo col trash vero e proprio. Ok, questa ve la lancio io. Ho bisogno di entrare nel mood della domenica radiofonica. Ok, facciamo un attimo di radio, ragazzi, Allora, per chi si fosse sintonizzato ora, questo è Rock On, la rubrica aperta sul mondo del rock, del metal e della dark wave. E come questa sera Rock On, rock a ruota libera. Questo è un pezzo che mi tiene molto a compagnia quando vado a lavorare la mattina presto, tipo alle 6. Prima di aspettare di collegarmi ai GR di Radio 24 per sentire i casini del mondo, è una delle canzoni che mi coccola la mattina. Joe Jackson è un pezzo meraviglioso. Cazzo fatto. Standing Power, io lo adoro. Joe Jackson, proprio come Michael Jackson, invece lui è Joe Jackson. Adoro, lo sentiamo. È un brano un po' fusion, un po' jazz, un po' tutto, è meraviglioso. Lo ascoltiamo e poi iniziamo con il trashone e iniziamo a mettere tutto quello che veramente mi proponete questa sera. Dai, facciamo Rock On, lo facciamo un po' seri, un po' incasinati. Io voglio anche cantare, quindi cantiamo insieme questa sera. Joe

No, veramente, grande pezzone. Allora, nel frattempo, per chi si fosse sintonizzato sull'altra app, questa è Radio Punto e ogni domenica andiamo in onda con il programma rock, ok? Normalmente rock, heavy metal e dark wave, ma una volta ogni tanto noi qui diamo una puntata così pazza che facciamo un po' delle cose diverse dal solito. Quindi questa sera do il libero arbitrio e il libero arbitrio ai miei ascoltatori che mi seguono su Telegram, su Facebook e su Instagram di mettere quindi tanta roba trash, ok? E questo quindi ovviamente mi rivolgo anche a chi si fosse sintonizzato in questo momento su Radio Punto e magari si aspetta Roccon e dice: oh, ma che cazzo è questa sera? Non c'è Roccon? No, c'è, ragazzi, c'è. Siamo noi che stiamo stravolgendo un po' tutto. Ciao Vinci, grande Vince. Ciao Zarti, ciao caro, ciao ciao ciao. Era caduta la linea, era caduta, ma ormai lo sapete che vi dovete ricollegare. Quindi, ok. No, volevo subito attaccarmi con l'altro pezzone, Federico su Telegram, che mi fa: lei, Amy, allora se Willy ha proposto Santo Giacobbe, tra l'altro pezzone della Madonna, ma ne vogliamo parlare? Beh, il buon Fede su Telegram ci propone questa. Beh, andiamo avanti col trashone all'italiana, poi spezziamo ancora con un altro pezzettino magari dei cartoni animati e poi dopo iniziamo a fare anche un po' di rock, perché comunque ho detto che un po' di rock di base lo voglio, quindi comunque dobbiamo metterlo. Dai, su Telegram, grande richiesta! Tutti con gli accendini!

raga, pronti, perché dopo Daltanius vi butto questa che era già in programmazione, e poi ci sono altri pezzi.

0: bene, questo gli avevo anche promesso alla fede, eh? Il volto di Roccon, quindi gli avevo detto che avrei messo anche quindi Gianni Bella. E i Dete Sess, che cosa? Stasera accade di più delle altre. Guarda, mi sto incazzando! Bonesso, mi dici per favore i Dete Sess, scusami. Mi sto incazzando, stasera sta cadendo troppe volte la linea. Basta! Basta! Noi dobbiamo fare radio! Allora, Dete Sess, Bonesso, poi lo specchio magico, no, ma lo so, non mi sono dimenticato di voi di Telegram. Figuriamoci. Poi Willy, dobbiamo mandare il tuo pezzo. Dopo dobbiamo mandare il pezzo di Willy. Facciamo così. Facciamo la pausa, cioè intervallo con il pezzone di Willy. Nel frattempo, Bonesso, scrivimi il titolo della canzone di The Dead SS che volevi. Poi rimettiamo tutto quello che mi state chiedendo. Io sto pezzando, ragazzi. E chi è che aveva chiesto Denver? Denver? Denver, Denver, Denver. Sì, ci sta anche Denver. Però, Dete Sess, Itech Jesus, Itech Jesus. Allora, aspetta. Jesus, sì, ce l'ho, eccola qua. Oh, tra l'altro la conosco, è bastarda questa, è bella. Ok, raga, adesso fino adesso abbiamo scherzato. Un attimino, adesso si fa un attimo sul serio con i Dead SS. Poi dopo, pezzone di Willy, Willy ha composto un pezzo, lo mandiamo dopo i Dead SS. Adesso facciamo un attimo di rock on, come si deve? E poi dopo, torniamo a fare alto trash. Dead SS!
1: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
2: Amen.
3: Amen.

pezzone Death Sess. Anche su Telegram sono tutti molto contenti, a partire da Pino Rock, che è un metallaro bastardo, così come si definisce lui. Eh beh, raga, Andrea su Telegram, bella insomma quando Rockon picchia picchia. Eh beh, insomma, abbiamo scherzato, ci piace giocare, però ragazzi, quando dobbiamo fare del fottuto heavy metal, noi lo facciamo. Bella Bonet con I'm the Jesus Death SS. E io tutte le volte che mando i Death SS poi vi ricorderò, e vi ricordo sempre insomma l'esperienza che ho avuto con Steve Sylvester quando lo incontrai parecchi anni fa. Allora si sta parlando degli anni, i primi anni 2000, non mi ricordo, era insomma un contesto dove Steve Sylvester aveva organizzato questa, diciamo, questa reimpatriation tra lui e i fan, perché diciamo che nei primi anni 2000 andavano di moda, iniziavano ad andare di moda le prime chat, vi ricordate? I social proprio non erano così influenti e così presenti nella nostra vita, ma andavano di moda molto i messenger, no? Andavano in onda le varie caselle chat, e quindi c'era questo sito internet dove Steve Sylvester si collegava ogni domenica sera, dove tu praticamente avevi la possibilità, tu insieme ad altri adatti fan che riuscivano ad entrare nel gruppo di Steve Sylvester e quindi a chattare un po' con lui, quindi a fare due chiacchiere. Fichissimo, era veramente lui, ragazzi, anche perché dopo ci diede un appuntamento a Milano, quindi, perché aveva fatto un contest live. Cioè, voi se ci siete stati, fatemelo sapere, raccontatemi anche voi l'esperienza, se avete avuto modo di conoscere Steve Sylvester. Io andai e ho detto no, Steve, perché poi lui è italiano, no? Stefano Silvestri. Io Steffi la chiamai, Steffi. Lui gentilissimo. Ciao, dimmi. Ho detto guarda, io faccio parte della chat. Ah, benvenuto, grazie. Ho detto ascolta, guarda, io sono uno speaker radiofonico, ho un programma, perché già non era Rock On, ma si chiamava in un altro modo, trasmettevo a Radio Panda, però avevo comunque un programma radiofonico che si chiamava Nightline in Rock, il mio era Nightline versione in Rock, quindi conobbi Steve Sylvester, gli ho detto guarda che io ho un programma radiofonico. Ah, bravo, io cioè non ero nessuno, raga. Ho detto guarda che però io cazzo ti mando i due pezzi di qua e di là. Lui mi strinse la mano e mi disse bravo, complimenti, vai avanti così. Gli ho detto no, ci stavo morendo. Ai tempi non c'erano gli smartphone per fare le foto, cazzo, non sono riuscito a immortalare questa bellissima esperienza con Steve Sylvester. Però mi fece l'autografo sul disco Heavy Demons, meraviglioso. Io gli dissi Steve, il disco più bello è Heavy Demons, io ce l'ho nel cuore. Mi fa grazie, lo apprezzo anche io. Credo che sia uno dei dischi più belli. Beh! E in finale gli dissi, ragazzi, non sto scherzando, gli dissi comunque guarda, io sono in onda giovedì, parlerò di questo contest, bla bla bla. E tu, so che non mi ascolterai perché avrai i cazzi tuoi da fare. E mi fa, no, vabbè, fa, se mi collego volentieri ti faccio un saluto. Raga, non sto scherzando. Quella volta si collegò e mi mandò un messaggio su Messenger, quindi diciamo proprio su Messenger, sui primi messaggi che si usa, e mi disse grazie ancora, perché avevo mandato quindi Heavy Demons, grazie ancora, un abbraccio, a presto. Ma raga! Steve Sylvester! Esperienza meravigliosa da portare nel cuore per sempre, grande Steve Sylvester, Stefano Silvestri. Bonè, sì, beh, se gli dicevi Radio Panda ti buttava che merda, no non gliene fregavo un cazzo, era felice perché ero felice. Io ero un ragazzino, cioè lui per lui era un ragazzissimo, ero veramente, cioè io piangevo quando lo vedevo, io adoravo, l'adoro tuttora Steve Sylvester, grande, ma è stato raga, è stato gentilissimo. Eccolo Andrea, guarda, mi ricordo, secondo me siamo stati nello stesso contest, abbiamo comunque la stessa età, è vero, quindi secondo me c'ero e noi non ci conoscevamo, e tu oggi sei un mio ascoltatore, Andrea ti adoro, grande, credo che anch'io abbia fatto parte di quel contest, era una domenica sera, certo, ma come dimenticarsi, non mi ricordo l'anno, aiutami a ricordare l'anno, però raga, bellissima, lui fu gentilissimo, non lo dimenticherò mai, ma poi proprio cioè rideva, scherzava con noi, no, era stato fantastico. A un certo punto fece anche delle battute, un altro che conobbi,
che ci fece spaccare dal ridere era Glen Benton. Raga, no, fermi. Raga, fermi. Questa me la dovete concedere. Decide. Dopo andiamo col pezzo di Willone. Decide. No, raga, non sto scherzando. Raga, allora, Once Upon a Cross. No, raga, non sto scherzando. Un altro che conobbi molti anni dopo, che incontrai proprio per 20 secondi, fu Glen Benton. Quando lì però gli parlammo in inglese, io un inglese maccheronico, schifoso. E no, ragazzi, sentite cosa mi disse. No, I can make intervista, I can make pictures. Lui non vuole fare nulla perché... E a un certo punto rise e in italiano ci disse: ragazzi, va bene tutto, io tra poco devo andare a suonare, ma scusatemi, ma ora io devo andare al cesso a cacare. Decide. E dopo andiamo col pezzo di Willy. E mi disse: scusate, ma io ora devo andare al cesso a cacare.

Vabbè ragazzi, questi erano i Dayside, Once Upon a Cross, Una volta sulla croce, copertina censurata. La prima croce vedeva il corpo di Gesù Cristo, il sanguinato, poi gliela fecero censurata.

0: Vabbè ragazzi, che palle però,
1: Comunque, dai che dobbiamo andare col pezzo di Willy. Allora, scusate che intanto io salto qua, cioè chiudiamo questa live.

No, dicevo, grande Vince che adora. Grande Vinci che apprezza l'heavy metal, grande. Anzi, questo non è heavy metal. Questo è proprio. Questo è il death. No! È il brutal metal questo. Scusate, raga, cioè, terribile. Ho il telefono bollente, veramente. Eccoci. No, stavo dicendo. Grande che tutti stanno apprezzando. In questo, ragazzi, è un heavy metal. Questo è brutal metal. I Dayside sono brutal metal. Comunque, no, stavo dicendo. Gli censuravano la copertina perché la prima vedeva Gesù Cristo, quindi giù dalla croce insanguinato. Loro sono veramente terribili. Loro sono contro il cattolicesimo allo stato puro. E poi dopo gliela fecero censurare la copertina e dissero: no, non va bene, ragazzi, questa qua è troppo estrema. Quindi il bon ton, gli fecero mettere. Gli fecero cambiare la copertina, vi ricordate? E gli fecero mettere il velo sopra e poi si vede tutto il sangue. È terribile, ragazzi. Questi sono dei malati. Ricordatevi, ragazzi, Glenn Benton. Cioè, ma ve lo vedete Glenn Benton? Oggi Glenn Benton ci avrà 60 anni o qua di più. Secondo me 70 ce li ha tutti Glenn Benton, perché ha iniziato giovane. Quanti anni ha Glenn Benton? Fate una ricerca. Secondo me ci avrà. Ma ve lo vedete che dice? Cioè, che ve lo vedete che va in posta a ritirare, che so, o va a prendere il pane? Cosa dice in posta?

bene, torniamo seri. Allora, leggi Messenger che capisci il pezzo. Ok, certo. Allora, ok, chiuso la questione Dayside. Allora, ciao Ale, ho visto che si è collegata anche Ale. Allora, facciamo un attimino. Continua a cadere, guarda che nervoso. Veramente, raga, non so che cazzo dire. 59, grande Vinci. Grande, 59, 60. Qua mi dicono 60, Pino Rocco mi dice 60, 59. Siamo... Ma sapete che pensavo che fosse più grande, eh? Cioè, hai iniziato veramente giovanissimo, Glen Benton. Vero? Cioè, io pensavo fosse più vecchio, però va bene. Gli faranno una PEC sulla fiducia. Hai ragione, perché si cacano sotto. Va bene. Oh, pezzo di Willy. Allora, Willone, nostro collaboratore. Tra l'altro, ieri abbiamo mangiato come i pazzi, eh. Abbiamo mangiato come le merde, abbiamo mangiato. Chiusa parentesi, ve la racconteremo. Non ho raccontato alcuni retroscena. Comunque, cazzo volevo dirvi, Willy ha fatto un pezzone e ce lo vuole fare sentire in questa puntata che adesso abbiamo il rock e il metal, l'abbiamo dato. Adesso ritorniamo a mandare i pezzi a cazzo.

Non fatemi incazzare. Abbiamo mandato rock, abbiamo mandato heavy metal. Adesso rimandiamo i pezzi trash, compreso quello di Willone che voglio sapere. Io non l'ho ascoltato! Lo ascolto con voi! È chiaro? Lo ascolto per la prima volta con voi! Quindi non so di che cosa si tratta. Il pezzo si chiama Le mie origini. Pezzo scozzese. Quindi adesso io ve lo metto. Ciao, Leo! Leo, sembra la cintura del wrestling. Anche Bonesso l'altra volta ve l'ha detto. E dopo rimettiamo, ecco, tutti del wrestling. Bonesso, tu, Leo. È vero, sembra Undertaker, The Undertaker. Potevo mettere qualche siga del wrestling, potevo mettere tipo Kane, Undertaker. Com'è quella di Undertaker? Vabbè, vaffanculo, dai. Le mie origini, pezzo scozzese di Willone, ce l'ascoltiamo, io l'ascolto con voi per la prima volta, poi ritorniamo a mettere i cartoni animati e ritorniamo a fare il trash di questa sera, perché sta andando benissimo così la puntata e perché si fosse perso l'inizio di Rock On, avete fatto una grande cazzata, perché questo qua è un Rock On della Madonna. Willone, le mie origini, pezzo scozzese, io l'ascolto con voi. È chiaro?

Diamo il benvenuto ad Aldo. Ciao Aldo, pezzo di Willone. Si chiamava Le mie origini. Barbie, guarda, Barbie ha apprezzato casino, un casino, ma sono sicuro. Oh, è piaciuta anche su Telegram, eh? Cazzo, Willy, quando ci si mette spacca. Ho avuto già modo di ascoltare altri pezzi di Willone. Questo ce lo dice Pino Rock, certo. E comunque spacchi. Grande, oh, vi piace, sono contento. Ciao Federico. Allora, bene, è piaciuto il pezzo? Anche qua, su Telegram. Bravo Willy, stanno arrivando tutti. Stasera, cosa? Stasera facciamo a cazzo, Maldo. Abbiamo una base rock, ma... Guarda, tra poco ti mando i cartoni animati. Barbie, lo specchio magico di chi è, scusa? Di... Quale cartone animato? Ti prego, veloce, perché dobbiamo mandarlo. Dammi l'ok, perché dobbiamo mandare il cartone animato. Ti sei perso Daltanius. Ma dobbiamo mettere ancora altra roba, non abbiamo finito. Leonardo, Leo, poi mettiamo la fossa del leone. È pura realtà. Il nostro caro angelo si ciba di radice e poi... No, a me piace la frase. Come nella notte che... No, com'è? Come prostitute che nella notte vendono un caio cesto d'amor che amor non è mai. Gli specchi per le allodole. La mettiamo. Ciao, ciao Michela. Barbie, lo specchio magico. Ti prego, dammi la conferma. Ah, ancora voglio Gem. Ma quindi... No, no, Gem, ma che cosa però? Quale canzone? Ma Gem, la sigla di Gem? Allora, Gem, sigla, giusto? La sigla di Gem? Sai, era bella anche mettere... Chi erano gli alter ego dei Beehive? C'erano gli altri, quelli glam. No, ti cago, sono qua. Metti la musica di Sean, di Siemiche, di Siemiche, chi è? Barbie vuole Gem, ok, ma Gem la cantante, giusto? La sigla della cantante, no? Gem. Oh, io vado, eh. Se poi canno, dimmelo. Cristina D'Avena, Gem, sigla. Va bene? Gem, sigla completa, dell'87. Va bene, andiamo. Sigla dei cartoni animati, Gem.

Ma fammi che ve ne metto io una. Una veramente accattivante, raga. Pronti, eh? Pronti? Perché qua non ci fermiamo un cazzo questa sera. Oh, vi è piaciuta Gem? Eh? Non abbiamo finito. Leo! Leo, non te la dai perché c'ho pezzone per te. Raga, anche su Telegram non mi sono fermato. Aldo, un pezzo da te. Willy, dacci ancora qualcosa. Dacci oggi il nostro brano quotidiano. Prepariamoci perché c'è un altro pezzo di cartoni animati. Rock on continua!

Vabbè ragazzi, oggi veramente Telegram ci abbandona un botto di volte, cioè vabbè, Facebook si blocca, lo sappiamo. Ormai Aldo, non ho visto se mi ha mandato qualche pezzone, comunque ti prego di farlo. Io volevo oh bella raga, mandiamo questa, dai, ci divertiamo, dai, voglio mettere un pezzone italiano bello che conosciamo tutti, che anche se trash ma ci sta perché è bello. Raga, continua a cadere, ma che palle questa sera, che palle. Aldo, mettimi un pezzone, non so se me l'hai messo, ti prego, se me l'hai scritto io non ti ho visto, ma intanto pezzone richiesto anche su Telegram da Michele. Ciao Michele, grande Michele, mi piace, ci sta nel pezzone trash, ci sta e lo mettiamo, cazzo, sì che lo mettiamo, mi piacciono i Pooh, lo sapete.

Mamma mia, raga. Allora, Aldo. Nel frattempo, visto che per l'ennesima volta è caduta veramente la linea, io direi che tra poco possiamo anche iniziare a chiudere anche il programma. Quindi però dobbiamo mettere il pezzone di Aldo, perché anche con Aldo non si scherza un cazzo, raga. Io ve lo dico, perché con Willy non scherza, Bonesso non scherza, ma ragazzi, anche Aldo non scherza un cazzo, perché se ci si mette facciamo danni. Ciao a chi si è collegato di nuovo, ragazzi, questa sera, cioè ormai andiamo verso la conclusione, basta, perché sono cadute troppe volte le linee questa sera, quindi mi sono stancato, è anche ora di chiudere, però senza non prima aver mandato il pezzo di Aldone su Facebook. Aldo, io ti devo ancora da bere, tu mi dirai, ma che cazzo, quanto me la meni per quella volta che ti ho offerto da bere, fallo e basta, tu dici, certo, hai ragione, però a me piace ricordarmi i miei, tra virgolette, debiti, tra virgolette, con gli amici, che non è un debito, è un immenso piacere che io voglio fare, come tu hai fatto con me, però, cazzo, quando ci vediamo ti devo offrire da bere, porca miseria, e che ultimamente non stiamo più venendo alle serate. Ragazzi, siamo verso la conclusione, quindi tra poco ci salutiamo alla grande. Allora, abbiamo mandato veramente di tutto, non ho più voce, abbiamo mandato amici per sempre, ah. Quindi mandiamo un pezzo di Aldone, e poi però voglio concludere alla grande. Oh, è vero, scusami Marica su Telegram, hai ragione, perdonami Marica, non volevo ignorare, perché voi dovete sapere una cosa, che tutte le persone che sono comunque, che partecipano su Telegram, sul gruppo chiuso di Rockon, non è detto che tutti poi scrivono, poi cioè, c'è gente che magari ascolta semplicemente e poi si stacca, se ne va, oppure semplicemente ascolta e poi non chiede nessuna canzone, anche se poi sono lì collegati in 20, in 30, in 40, fa niente, non importa. Manca in My Pony, My Mini Pony, basta, no vabbè, potremmo chiudere con My Mini Pony, anche se volevo chiudere con gli Squallori in finale. Willy, il tuo pezzo l'abbiamo mandato, se c'è ancora qualcosa parla adesso mai più, no scherzo. Bonè, se hai qualcosa, raga, gli ultimi pezzi, davvero, devo contattare anche l'amica cara qua su Telegram, hai ragione, non voglio, e quindi va messa anche la canzone di Queen, assolutamente. Dai Amy, mettimi quella di Shawn Michael. Ma qual è? Mandami il titolo. No, Leo! No, è vero. Cazzo, Leo, te l'ho promesso. No, chiudiamo la grandazza. Tranquillo, no, tranquillo, un cazzo. No, scherzo, no, è un immenso piacere. Tra poco mando il tuo pezzo. Devo mandare il pezzone dei Queen, assolutamente richiesta dall'amica di Telegram. Hai ragione, cara. Poi andiamo in conclusione, promesso che chiudo. Chiudiamo prima della mezzanotte, ma chiudiamo alla grande, ragazzi, alla grandazza chiudiamo. Dai, vi prego, statevi ancora con noi per gli ultimi pezzi. Vi prego. Restate ancora. Non ve la date ancora delle chicche per voi.

Va bene, allora. Mica raga, che palle. Ma sono i pezzi. Ha ragione il buon Federico e il buon Pino Rock su Telegram, dicono Emi, sono i pezzi troppo commerciali, hai ragione, perché quando facciamo la Dark Wave non cade così.

Tra l'altro bellissimo, sono andato a vedere i Masters of the Universe, il nuovo i Man contro Skeletor rifatto. Non sto qua a spiegarvelo tutto perché non abbiamo più tempo. Ma ad un certo punto, no raga, ad un certo punto c'è una scena in cui praticamente i Man tira fuori la spada e parte: "Here we are, born to be king, we're the princes of the..." No vabbè, io mi sono alzato così.

0: E poi c'era tutta la gente intorno a me. E mi sono girato e ho detto, ragazzi, scusate, io amo i Queen e amo questa canzone. È chiaro? Pezzo di Aldo. E poi andiamo verso la conclusione. Ma chiudiamo con un pezzo di Lucio Battisti. Promesso a Leo. Capito da... Copiato da Highlander. Beh, ovvio, certo, ma perché dai? Cioè, i menti erano fuori la spada, ma tutti hanno fatto, bello! Io invece mi sono proprio alzato così, ragazzi, non sto scherzando, eh. Io ero al cinema così. E poi intorno a me c'erano tutti gli altri. Io, scusate, con i popcorn e la coca, scusate, ragazzi, ma io amo questa canzone. Pezzo di Leonardo! Di Aldo! Pardon! Aldo! E poi andiamo verso la fottuta conclusione. Promesso che... Cosa ridi? L'ho fatto davvero! Lo sapete che ci dovete credere sul serio, vero? Dai!
1: Идет гималы на болото, ночь гайдемной не воротит, из оттуда попадет из лапы, не гадит, идет гималы на

caldo? Ma porca miseria! Io non riesco nemmeno a nominarli. Clip Bricks Ps Kick Mora? Ma cos'è? Ma ci piace! Ci piace un botto! Cos'è?

sono costretto ad accorciare un po' i brani tra poco. Caro Aldo, che cos'è sta roba? C'è sta roba nel senso positivo. Ci piace!

No, ma ragazzi, anche qua su Telegram sono rimasti, cioè, c'è addirittura chi li conosce. Io, ragazzi, ve lo dico, cioè, Aldo mi fa scoprire veramente delle band, del sound, che io veramente rimango, cioè, sbalordito. C'è chi li conosce su Telegram, io no, davvero, grandioso, grande Aldo. Aldo, ti prego, chi sono? Che, vabbè, non riesco, vabbè, raga, non so, fate... Andate su Facebook a scrivere il titolo di questa band qua che ha scritto Aldo, perché è fantastica. Vediamo se riesco a capire. Vediamo se... Kiber Spask. No, l'ho pronunciato malissimo. Va bene, ragazzi. Allora, grazie Aldo. Io adoro veramente le tue richieste. Willy, tu non mi hai mandato ancora qualcosa? Forse no. A parte a fanculo. Sicuramente mi ci hai mandato. No, ragazzi, Rockon sta giungendo al termine. Stiamo finendo, però abbiamo le ultime chicche da sparare. Ma volevate Michael Shawn Michael, giusto? Quella la title song? No, ma ditemi, ragazzi, confermatemi se è quella. Perché sennò aspetto. Cos'è? Prendete, scrivete tutti. Sì, giusto, sì, infatti. No, ma io volevo capire se c'era ancora la Sofì, però, in diretta. Adesso vi lascio andare a dormire, veramente? No, niente. Ok.

Allora, Rockon si conclude qua, ma senza grazie Aldo, ci vediamo presto, sai che il tuo contributo è importantissimo. Allora ragazzi, ciao Ali, e mi poi mi rispondi su WhatsApp, va bene, promesso, ti rispondo a te ed Harry. Allora raga, Rockon finisce qui senza però non aver mandato l'ultima canzone. Perché io mi emoziono con l'ultima canzone. Io l'altra mattina mi sono svegliato molto presto, sono state le alle 8, cos'è stato, non mi ricordo che giorno, comunque il giorno in settimana ero già giù dal letto e ho guidato molto presto. Alle 7:30 ero già sveglio, ho fatto colazione, alle 8 ero in giro, sono andato al centro commerciale, ho fatto un po' di cose, era una mattina fresca e io ho viaggiato con questa canzone. Io mi emoziono con questa canzone. Questa è una canzone meravigliosa, una delle canzoni italiane più belle scritte da Lucio Battisti. Dovrebbe essere riconosciuta come patriota, patriottismo della lingua italiana. Io mi emoziono.

Ma che cazzo stai a dire? Sono Franci! Non ti avevo riconosciuto, Franci. Raga, Leo ride perché lo sa. Non si... No, cos'è che è scritto? Aspetta, non si sente più una minchia. No, sono qua, dimmi se mi senti. Sto male. Peccato che non c'è la fede. Questa sera, sennò anche lei si ammazzava. Raga, io mi emoziono. Lucio Battisti in finale. Io mentre guidavo l'altra mattina alle 8 del mattino, che ero già in giro con l'aria fresca, io cantavo questa canzone a squarciagola gola e piangevo mentre cantavo. Lucio Battisti, il nostro caro angelo.

Ragazzi, Rock On torna domenica prossima. Torna domenica prossima con le sonorità Dark Wave.

Okay. Ragazzi, Rocon finisce qui. Leo, questo pezzo era per te, perché quella mattina te l'ho inviato, ti ricordi? Perché noi parliamo spesso della musica di Battisti. Leo è un ragazzo molto giovane, ma adora la musica boomer. Devo lanciare qualcosa?

0: mai dire Emil. Qua c'è dell'intimo. No, per dire musica boomer, ma nel senso che complimenti. Mai dire Emil, adoro.
1: Ok, andiamo.
0: Cos'è? Ma Dio mio, cos'è? Ok,
1: andiamo a letto, ragazzi. Andiamo.
0: Io vi do. Zio, stai calmo. Ok. Ragazzi,
1: anche questa sera abbiamo chiuso oltre la mezzanotte.
0: E quindi
1: ce ne andiamo a casa. Ok, va bene. Ultimo, basta, vi saluto con questo, basta, non parlo più.
0: Dai, chiudi ancora come domenica prossima.

No, l'ultima vi piacerà. Veramente, basta, abbiamo chiuso totalmente, eh. Abbiamo chiuso, ok. No! Non voglio questa! Voglio questa! Ok. E andiamo tutti a dormire. Ragazzi, ciao a tutti quelli che hanno partecipato a Rockon da Facebook. Ciao Aldo, ti abbraccio. L'ultima non era proprio... No, non è per niente Dark Wave. L'ultima era qualcosa che brucia dentro, Aldo. Ciao Ali, ciao Barbie, ciao Sofì, un bacio. Ci vediamo presto, ti verrò a trovare. Ciao Leo, ci vediamo al lavoro. Ciao Vinci, ciao Willy, Willy Bonet, grazie per aver partecipato come sempre in primis. Dai che domani devo lavorare. Quanti tutti sono incazzati. Dai che devo andare al lavoro, dai che mi devo alzare. Oh, anche tutte le volte fai sempre così, ci hai preso gusto. Maledetto bastardo. Ok. Non volete staccare prima perché non ce la fate. Dicevo d'alto, no, l'ultima canzone brucia dentro, caro Aldo. Salutiamo e ringraziamo ancora la Fede per aver dato il volto anche con le AI. Da oggi manderemo anche le AI con la Fede per pubblicizzare Rock On. Quelli della radio ti scassano prima o poi. Hai ragione. Basta, raga, siamo tutti boomer. Chiudiamo con un pezzo boomerissimo di un cartone animato e poi veramente ragazzi la schiena. Oddio, raga, la schiena mi fa un male cane. Veramente, raga, non sto più in piedi. A settimana prossima, raga, domenica prossima facciamo Rock On in Dark Wave. Sto più tranquillo, promesso. Balleremo, ma aia la mia schiena. Io vado a farmi a casa due bei spaghetti. Domani ricomincio di pomeriggio e sono a Blocco Nord, cari colleghi. Comunque, ciao Amy. Raga, mi fa male la schiena. Voglio farmi una doccia. Voi non avete idea, io sono pezzato. Voglio farmi una doccia e vuoi andare a mangiarmi due spaghetti e vedermi un bel film su... come cazzo si chiama? Su Netflix. Grazie Aldo, grazie a tutti. Oh, buonanotte! Buonanotte, cazzo!

Thriller di Michael Jackson è un album iconico che ha segnato la storia della musica e dei videoclip. Il video di Thriller, diretto da John Landis, è costato $500,000, una cifra enorme per l'epoca, e inizialmente la casa discografica era riluttante a finanziare un progetto così ambizioso un anno dopo l'uscita dell'album. Il trucco per gli zombie è stato realizzato da Rick Baker, truccatore premio Oscar. La celebre risata e la voce narrante nel video sono di Vincent Price, icona dell'horror.

0: minuto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 56 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.